Yesterday.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

Allez!

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare la pelle.

bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: ciao Lorenzo.
1: Ciao bambini, ciao DJ. Ma cos'hai? Sei un po' pallido. Il tuo viso arancione è meno sgargiante del solito.
0: Sì, in effetti non mi sento molto bene.
1: Ma DJ, non sarebbe stato meglio tu fossi rimasto a casa?
0: No, Lorenzo, avevo troppa voglia di venire in trasmissione, di stare insieme a voi, eh.
1: Sì, ho capito, DJ, ma così attacchi il raffreddore anche a me.
0: Povero Lorenzo!
1: DJ, non c'è proprio nulla da ridere. Fammi sentire se hai la febbre.
0: Ma no, ho preso solo un poco di freddo, dai.
1: Vieni qui, fammi sentire la fronte. Oh mio Dio, DJ!
0: Cosa?
1: Ma scotti come la brace!
0: Dici davvero? Beh, in effetti sento un poco freddo.
1: Ascolta, apri la bocca.
0: Ah.
1: DJ, di più, apri di più.
0: Ah.
1: Corpo di mille balene, DJ!
0: Ma che cosa c'entrano le balene adesso?
1: Le tue tonsille, DJ, sembrano due dirigibili. Aspetta, fammi sentire la schiena. Adesso ripeti 33.
0: 33?
1: Fai un bel respiro e poi...
0: 33!
1: Ancora!
0: 33!
1: Non ci siamo, DJ. Bisogna chiamare un dottore.
0: No, il dottore no!
1: Non fare capricci, DJ. Sei grande ormai. Possiamo farti una punturina.
0: Lorenzo, ti svelo un segreto. Con me le punture non servono a niente.
1: Ma dai, magari basta solo un poco di sciroppo.
0: Lorenzo, ti svelo un altro segreto. Con me lo sciroppo non serve a niente.
1: Beh, allora vedrai che una... piccola e bella pasticca,
0: Lorenzo,
1: e passa tutto.
0: Ti svelo un altro segreto, le pasticche come non servono a niente.
1: E adesso basta, DJ, non farmi arrabbiare.
0: Adesso basta tu, Lorenzo. Se volevo un medico, andavo dal medico. Invece sono qui per parlare con te, con il mio musicista. Non mi devi dire come si cura un raffreddore, ma bensì come nasce una canzone. Uffa.
1: Ok, va bene, DJ, non ti innervosire per così poco. Io volevo solo farti stare meglio. Ah... senti, potrei farti ascoltare una canzone medica.
0: Una canzone medica?
1: Sì, sì, perché anche le canzoni possono aiutarci a stare meglio.
0: Ma sentiamo un po', va?

0: Dottoressa, no, no, no, i capricci, no, no, no. Dottoressa, no, no, no,
1: carina.
0: I capricci, no, no, no.
1: Interessante.
0: Sai, DJ, quando ero piccolo facevo un poco di capricci anch'io se dovevo andare dal dottore e farmi visitare.
1: Davvero, Lorenzo?
0: Eh sì, è una cosa normale. Posso rivelarti un segreto?
1: Oh sì, ma certo, sarò veramente... Sì, dimmelo, dai.
0: Allora, lo sai che ancora oggi che sono grande, quando devo fare la puntura ho un po' timore e non mi piace affatto sentire la puntura del lago. Brrr, oh. Non mi piace assolutamente pensare nemmeno, DJ. Brrr.
1: Aia.
0: Però, DJ...
1: Cosa, Lorenzo?
0: DJ, quando mi veniva la febbre ed ero malato, c'era una sola cosa che mi piaceva tanto.
1: Ah, il gelato?
0: No, no.
1: Ah, no? Beh, credo di aver capito a cosa ti riferisci. Alle carezze della mamma, vero?
0: Eh sì, DJ, proprio così. Quando siamo più fragili, quando le nostre forze sono un poco più deboli, è proprio allora che abbiamo bisogno di più coccole, di più carezze. Ed è così bello riceverne tante.
1: Hai proprio ragione.
0: Se chiudo gli occhi, mi pare ancora di sentire i passi della mia mamma, che fra una faccenda e l'altra veniva nella mia cameretta, si sedeva accanto a me e mi accarezzava la fronte, le mani, come per curarmi, per proteggermi da ogni male.

0: Che bella questa canzone, Lorenzo! Mi sento già meglio!
1: Sì, hai ragione. Ecciù! Aia. Invece stavo meglio prima di vederti, DJ!
0: Mi sa!
1: Mi hai attaccato il raffreddore, lo sapevo! Ecciù!
0: Ciao bambini! Ciao Lorenzo, riguardati!
1: Ciao,
0: a
1: bambini.
0: Presto!
1: Ciao bambini! Ciao DJ!
2: Come vento che scaccia le foglie, passa la mano e il male ti toglie. Come nuvola quando c'è brezza,

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Ciao DJ!
1: Ciao Armando!
0: Volevo chiederti una cosa, ma voi pupazzi andate a scuola?
1: Ma certo, facciamo l'asilo, poi le scuole elementari, le medie, le superiori e l'università.
0: Ah, proprio come noi allora?
1: Sì Armando, io ho finito ieri.
0: Appa, sei fresco di laurea, complimenti!
1: Beh, no, non proprio, io sono stato a scuola solo una decina di minuti.
0: 10 minuti?
1: Sì, adesso dovrei fare le scuole serali, eh. Ah. Almeno un'altra decina di minuti, insomma.
0: Vabbè, magari un giorno mi racconti meglio il sistema scolastico dei pupazzi,
1: Con molto piacere Armando, in 10 minuti e ce la caviamo.
2: La missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera. Ripeto, la missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera.
3: Molto bene, messaggio ricevuto! Mio grande capo supremo Mortadel, il tuo umile suddito Crud del pianeta Kot non ti deluderà, non ti deluderà! Tremate, terricoli, tremate!
0: Ecco di nuovo quell'interferenza.
1: Già?
0: Il messaggio che riceve Crud per invadere la Terra e inquinarla.
1: Bisogna dire che il cattivone spaziale con questi messaggi del suo capo ha sempre da fare.
0: Crud, il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot. Ci risiamo. E mi sembra che questa volta però il messaggio fosse più chiaro.
1: Beh, se vuoi dopo potrei fartelo risentire, Armando. Ah. L'ho registrato e potrei ripulirlo dalle interferenze.
0: Ma certo, magari dopo potrebbe tornarci utile,
1: sì?
0: DJ. E intanto, che ne dici di una bella canzone?
1: Sono pronto! Eccola, Armando!

0: Chissà che cosa combinerà questa volta il nostro pupazzo extraterrestre.
1: Ti riferisci a Salsiccio?
2: Crud, mi chiamo Crud, ma quante volte ve lo devo dire? Ormai lo sanno anche i sassi.
1: Ecco, è tornato lo sciroccato cosmico.
2: Ehi tu, attenta a come parli.
0: Questa volta noi crediamo di sapere qual è la tua missione per inquinare la Terra.
2: Ah sì? E pensate di riuscire a fermarmi?
1: Svitato come sei, dovresti farcela da solo.
2: Parla, parla, parla. Tra poco non farei più lo spavaldo.
0: E come riuscirai a mettere in atto l'ordine che ti ha impartito il tuo capo Mortadel?
2: Questo lo scoprirete quando ormai per voi sarà troppo tardi. Accidenti, scusate, devo aver sforzato un po' mentre ridevo.
0: di che cosa dovremmo scusarti, Crude?
2: Beh, dai, lo avete sentito anche voi, no?
1: Riferisci a quella specie di suono dolce e melodioso, vero?
2: Sì, esatto, proprio così. Ora vado. Tremate, terricoli, tornerò! Che figuraccia.
0: Andato. Ma ti sei accorto, DJ?
1: Sì.
0: Crude era molto imbarazzato. Probabilmente a causa di quel suono. Chissà che cos'era.
1: Lo so io, Armando. Quella era una puzzetta. Era il tipico suono delle puzzette dei pupazzi.
0: Davvero, DJ?
1: Giuro, sì, sì.
0: No, ma non sapevo che le vostre puzzette assomigliassero alla musica dell'arpa.
1: Beh, sinceramente non lo sapevo neanch'io, sino a che non me lo hai detto tu, Armando. Per me era solo il suono di una puzzetta.
0: Ecco perché era imbarazzato quel cattivone di Crude. Gli era scappata una puzzetta.
1: Sì, proprio così, una puzzetta spaziale, direi. Che ne dici di un po' di musica, Armando?
0: È la cosa migliore da fare, DJ, aspettando di capire se Crude riuscirà nel suo terribile piano per inquinare e invadere la Terra.

0: Faccio più.
1: Direi che non è successo nulla di grave.
2: Il piano di Crudo non ha funzionato.
3: Non è vero. Il mio piano ha funzionato perfettamente.
2: Ecco lo svitato spaziale.
1: Com'è possibile che abbia funzionato perfettamente, Crud? Se fosse così, a quest'ora, la Terra sarebbe un posto completamente inquinato e desolato, pronto per l'invasione del pianeta Kot.
3: Giusto, Terricolo. Eppure io ho fatto quello che mi era stato ordinato dal messaggio ricevuto via radio.
2: Che cosa hai fatto esattamente, Crud?
3: Ah, ti spiego. Ho preso tutte le maestre, sì, gli insegnanti, uh-huh, e i professori, mm, e li ho obbligati a fare lezioni di sera.
1: No, no, scusa, ma perché tutti gli insegnanti, le maestre, i professori avrebbero dovuto fare lezione di sera?
3: Non lo so, te lo ripeto, ho fatto quello che mi diceva Mortadel nel messaggio via radio: provocare l'istruzione della sera.
2: Ai ai ai, mi sa che hai preso lucciole per lanterne, mio caro Pancetto.
3: Crud, mi chiamo Crud. E poi perché dici così, Terricolo?
2: Ti faccio risentire il messaggio del tuo capo senza interferenze, va bene?
3: Va bene, dai.
4: La missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera. Ripeto, la missione di oggi è provocare la distruzione dell'atmosfera.
3: Maledizione! Ecco cosa dovevo fare! Ops!
2: Ehi, Salsiccio, hai fatto un'altra puzzetta?
3: Chi? Io? Ma no, che dite?
1: Devi dirci la verità, Crud, non c'è niente di male. Hai fatto una puzzetta?
3: Sì, l'ho fatta, è vero, non posso negarlo. Ed è anche molto profumata.
1: Già. Ma perché? Fai le puzzette profumate?
3: Sì. Noi del pianeta Kot facciamo puzzette profumatissime alla lavanda, al gelsomino, alle rose, al profumo di tiglio, di giglio, oppure al timo, basilico, rosmarino, origano.
2: Che meravigliosa varietà, amico, e riesci a farli a comando?
3: ehi, voi due, smettetela! La prossima volta riuscirò a inquinare e invadere il vostro pianeta e allora non ci sarà nulla da ridere. Cioè, per voi, intendo, io sì, io posso ridere. Posso ridere? Vabbè, nel dubbio rido.
1: Se n'è andato.
2: Ma tornerà.
1: Mm-hmm, temo proprio di sì. Però abbiamo scoperto un suo punto debole.
2: Fa le puzzette profumate?
1: Già. Però è curioso, DJ. Sì. Dunque, Crud vuole inquinare la Terra per preparare l'invasione del suo pianeta.
2: Sì.
1: Lui e i suoi abitanti si nutrono di spazzatura.
2: Respirano gas di scarico e bevono petrolio.
1: E poi scopriamo che fa puzzette profumate.
2: In sostanza è una sorta di riciclo ecologico.
1: Esatto. Beh, però è interessante, non trovi?
2: Sì, molto.
1: Bisogna dire che l'idea di prendere tutti gli insegnanti per fare le lezioni di sera non era male, eh?
2: Sai che mi sarebbe piaciuto partecipare, eh?
1: Giusto. Ma scusa, non eri tu che dovevi andare a scuola di sera per altri 10 minuti?
2: Dici che se mi sbrigo ce la faccio?
1: Corri, DJ!
2: E allora ciao, Armando, a dopo!
1: Ciao, DJ, ciao! Chissà. Quale altra diavoleria combinerà quel cattivone di Crud? Lo dico sottovoce, sperando che non mi senta. Mi è proprio simpatico.
3: Ah, sentito! Io non voglio essere simpatico! Io voglio...

0: Questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto. Lo sai,

0: compagnie.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Usa le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfoggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: bambini, genitori, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. Bentornati a questa nuova puntata di Big Bang in compagnia di Moccio. Ciao Moccio. Allora, io e i bambini siamo molto felici di averti qui con noi.
1: Sì.
0: Che succede?
1: Anch'io sono contento di essere qui.
0: Ah, va bene, però mi sembri un po' diverso dal solito. Che cos'hai? C'è qualcosa che non va?
1: No. Sgocciolando. Guarda, non so cosa tu stia dicendo.
0: Ecco, intanto mi chiamo Armando. Comunque, sei sicuro di sentirti bene, Moccio?
1: Chi?
0: Sì, tu.
1: Io?
0: Sì.
1: Certo. Io benissimo,
0: No, guarda, io ormai ti conosco bene, mi sembra che tu mi nasconda qualcosa.
1: Oi.
0: Ecco, vedi? Moccio, non ti senti bene, mi sembra evidente.
1: Ma no, sgocciolando, io sto benissimo,
0: No, poi vedo che ti massaggi il pancino, secondo me hai mal di pancia. Ma quello che non capisco è perché non lo dici. Scusa, non c'è nulla di male, eh? Capita a tutti di avere un po' di mal di pancia ogni tanto. Senti, Moccio, dimmi la verità, non è che per caso... non riesci ad andare in bagno? Da quanti giorni non vai al bagno?
1: Fammi un attimo pensare.
0: Sì, pensaci bene.
1: Sì, dall'altro ieri. Sì.
0: Mannaggia, Moccio, mannaggia. Addirittura 3 giorni senza fare la cacchina.
1: Più o meno.
0: Sono tanti, per forza hai mal di pancia. Magari però hai mangiato qualche cosa che non va. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi vediamo di trovare un modo per aiutarti. Tutti insieme.

0: Bella la canzone della cacca! Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo, buffissimo amico Moccio. Che oggi purtroppo ha un bel problemino perché ha mal di pancia, visto che da 3 giorni non riesce a fare la cacchina. Comunque vediamo. Allora, quasi sempre quando non si riesce ad andare in bagno vuol dire che si è mangiato magari in modo disordinato. Per esempio, tu ti ricordi cosa hai mangiato in questi ultimi giorni?
1: Forse. Qualche patatina fritta.
0: Ecco, le patatine fritte ogni tanto, chiaro, certo, sono buone, però non è che fanno bene, eh?
1: Ah, e poi aspetta, 4 hamburger. Qualche panino.
0: Frutta, un po' di frutta.
1: Oh, certo, sgocciolando. Ho bevuto un sacco di aranciata.
0: Ma no, quella non è frutta. E poi l'aranciata, tra l'altro, è una bevanda gassata. Fa malissimo al pancino, Moccio. Se vuoi andare in bagno, devi mangiare molta frutta e bere molta acqua fresca.
1: Oh no, ma io odio l'acqua. È troppo bagnata.
0: No, dai, Moccio, su. Ma cosa dici? Lo vedi? Lo vedi che non puoi continuare così?
1: Ma così come? Gocciolando?
0: Mi chiamo Armando. Senti, mi è venuta un'idea. Sentiamo una bella canzone del nostro amico Lorenzo Tozzi e poi ti dico tutto.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando, cioè io, e del nostro simpaticissimo amico Moccio. Oggi abbiamo scoperto che Moccio non riesce ad andare in bagno.
1: Ma, gocciolando, sì. Ma scusa, non c'è mica bisogno di farlo sapere a tutti quanti.
0: Va bene, ma non è mica una cosa di cui avere vergogna, Moccio.
1: Insomma.
0: Va bene, va bene. Allora, ti dicevo, ho un'idea,
1: Sentiamo.
0: Quando capita un po' a tutti, no, di non riuscire ad andare in bagno, perché magari abbiamo mangiato in modo disordinato, che ne so, carni rosse, come i tuoi hamburger, o patatine fritte, come spesso fai tu, e poca frutta o quasi niente, sì, Moccio, ecco, in questi momenti dobbiamo sbloccare la situazione.
1: E come si fa?
0: Beh, allora, ho preparato per te delle prugne e delle mele cotte.
1: Ma non mi piacciono!
0: No, guarda, ho aggiunto un po' di zucchero, una scorza di limone e un pizzico di cannella. Guarda, sono buonissime. Quando le assaggerai me lo dirai.
1: Va bene, sgocciolando, mi hai convinto. Le mangio. Poi, quando riuscirò a fare la cacca, te lo farò sapere.
0: No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno, Moccio. Non c'è bisogno. Mi fido. Mi fido e vedrai che dopo aver mangiato le prugne e le mele cotte ti passerà il mal di pancia e ti sentirai molto meglio.
1: Mele, prugne cotte, arrivo! Ciao, ciao, ciao!
0: Ciao, Moccio! Beh, bisogna dirlo, Moccio è proprio simpatico. E poi spero che dopo l'esperienza di oggi cominci a mangiare in modo meno disordinato e torni ad andare in bagno, cioè a fare la cacchina, con regolarità, tutti i giorni. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. Un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che il mondo di tigri ti

0: messie.
1: Dove te ne vai?
0: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
0: e un
1: orto, certo.
0: E...
1: Marie! Le baguette! Sbrigati avanti!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito, posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore!
4: Insisto!
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare, lei legge sempre che per

0: che sono mi esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Federica Chezzi e insegno pedagogia e didattica dell'arte all'Accademia di Belle Arti di Bologna.
2: Ciao, sono Angela Partenza e sono esperta di didattica dell'arte e mediazione museale.
1: E siamo le autrici di Rivoluzione Bauhaus, la scuola che inventò il design, illustrato dall'esplosiva Santa Matita con progetto grafico di Tundra Studio. Per iniziare questo libro dovresti metterti in piedi e ruotare le braccia disegnando due cerchi nello spazio. Scaccia tutti i pensieri dalla testa e concentrati sul ritmo del tuo movimento. Come dici? Ma no, non siamo in palestra e nemmeno a un corso di yoga. È la lezione di arte del maestro Itten alla mitica scuola tedesca del Bauhaus.
2: A proposito, hai fatto l'iscrizione? Fai fretta o non troverai posto. Stanno arrivando richieste da tutto il mondo. Ragazzi e tante ragazze da 29 paesi diversi. Tutti stregati dalle parole del direttore Walter Gropius.
3: Artisti, artigiani, seguitemi. Assieme costruiremo la casa del futuro.
2: Senti questo rumore? Sono i telai in azione. E questo stridente brusio viene dalle officine dei metalli, uno dei corsi più sperimentali della scuola. Tappeti, lampade, sedie, poltrone, mobili, giocattoli in legno, librerie. Le geniali invenzioni del Bauhaus sono arrivate fino ai nostri giorni.
1: Guardati attorno. Tantissimi oggetti che vedi nella tua casa sono nati proprio dalle menti brillanti e creative delle studentesse e degli studenti del Bauhaus. I maestri della scuola di Weimar, del resto, erano i più grandi artisti del momento. Wassily Kandinsky, Paul Klee, Walter Gropius, Johannes Itten.
2: Teatro, poesia, musica, balli mascherati. Al Bauhaus la festa è una cosa seria. Sai qual è il motto della scuola? Il gioco diventa festa, la festa diventa lavoro, il lavoro ridiventa gioco.
1: L'albo illustrato ti aprirà le porte del leggendario Bauhaus. Compila il tesserino di iscrizione e immergiti nell'operosità artistica della scuola, con le tante attività proposte, laboratori creativi, gli esercizi del maestro Itten e persino la ricetta per le squisite frittelle di patate della cuoca Anna, una vera merenda bauhausiana.
2: Entra nella rivoluzione Bauhaus. Con le illustrazioni scoppiettanti di Santa Matita, catapultate nel mondo da una soffitta torinese, e le tantissime riproduzioni degli oggetti più innovativi creati dalla scuola e delle opere dei grandi artisti che lì hanno insegnato. Il libro, pubblicato in coedizione Fondazione Raghianti Pacini Fazzi, fa parte della collana ALT, Arte Libera Tutti, nata dalla nostra attività didattica al Centro Studi sull'Arte Carlo Ludovico Raghianti di Lucca, dove ogni anno passano sotto le nostre grinfie più di 1000 bambini e bambine della città. ALT, Arte Libera Tutti, è una collana ricca di opere, interazioni, immersioni, sospiri, risate, misteri, pensieri, riflessioni, scoperte. Libri per crescere liberi.
1: Libri per crescere libere.
4: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

ben fritti, io amo i pesci e bimbo no. Con questo il ballato si stusca, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina, n'est-ce pas? Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare, perché nella pignata il caldo ti schiatta.

Radio Kids. Radio Kids.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Dispensatori di barzellette che non fanno ridere, divulgatori scientifici di freddure che lasciano gelati, ammaestratori di parole mute quando c'è un'interrogazione, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

è un bel monito da tenere sempre a mente. Il pensiero positivo è molto probabile che faccia andare dritta anche una giornata storta.

0: La fantasia.
1: Eh beh, qui potremmo disquisire per ore ed ore, ma la fantasia è probabilmente uno dei più grandi poteri che abbiamo a disposizione. Viva Radio Kids!

Quelli appena sentiti erano i Maroon 5. E no, adesso non siete capitati in un tempio indù. Sentite che pezzo, ragazzi!

No, dai, secondo me è impossibile. Io non so come faccia a avere questi acuti.

con il groppo in gola oggi che vi saluto. Beh, l'effetto è stato devastante, stratosfericamente devastante di questi acuti. Io vi ringrazio anche per avermi seguito oggi in questa meravigliosa puntata. Ciao da DJ!

0: bambini, genitori, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova super specialissima puntata di Big Bang.
1: Sgocciolando. Ciao.
0: Lui, se probabilmente l'avete riconosciuto, è Moccio. Comunque, Moccio, mi chiama Armando, non sgocciolando.
1: Non farti sentire.
0: No, ma scusa, ma perché parli sottovoce?
1: Non vi voglio fare trovare.
0: Ma cos'è questa storia? Dai, spiegati meglio.
1: Posso nascondermi qui, alla radio? Almeno per un po', tipo fino all'anno prossimo.
0: Ma no, dai, i tuoi genitori si preoccuperebbero tantissimo. Beh, se vuoi puoi stare con noi tutto il tempo della puntata, anche un pochino di più se ti fa piacere, però poi devi tornare a casa come sempre.
1: No, ti prego, Snasando, io non voglio tornare a casa.
0: Ma perché no, Moccio? Non ti capisco. Facciamo così, mettiti comodo e spiegami cosa ti succede, va bene?
1: Non posso, sono troppo agitato.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo una bella canzone, ti rilassi e dopo ci racconti tutto, va bene così?
1: D'accordo, Snasando.
0: Va bene, sono Armando.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia del vostro amico Armando e di Moccio, che è venuto a trovarci, però oggi sembra davvero più strano del solito, se è possibile. Ma allora, Moccio, vuoi dirci che cosa ti succede? Perché ti vuoi nascondere qui alla radio e non vuoi tornare a casa?
1: Ecco, vedi, sgocciolando, i miei genitori hanno preso un appuntamento per me.
0: Ah, e di che appuntamento si tratta?
1: Ecco, vedi? Mi vogliono portare.
0: Dove?
1: Dal dentista!
0: Dal dentista? Bisogna andare sempre dal dentista. Almeno una volta all'anno, almeno che non ci sia qualcosa di strano.
1: Ma io ho troppa paura!
0: No, Moccio, non fare così.
1: Sgocciolando, aiutami tu!
0: Io ti aiuto, però non ti devi preoccupare, non devi essere così spaventato. Una visita dal dentista può essere anche un po' antipatica, e lo capisco, magari se devi usare il trapano, certo.
1: Non fare quel rumore!
0: Sì, scusa, hai ragione. Ma magari la tua visita è un semplice controllo, giusto per vedere se i tuoi dentini stanno bene. Ma siccome tu, io lo so, te li lavi sempre 3 volte al giorno con lo spazzolino. Moccio?
1: Sì?
0: No, non mi dirai che non ti lavi i denti regolarmente?
1: Non proprio.
0: Sentiamo, quando hai usato lo spazzolino l'ultima volta?
1: Forse...
0: Sì?
1: Ieri?
0: No.
1: Ieri?
0: Come ieri?
1: Qualche giorno fa.
0: No, ma come qualche giorno fa? Ma non va bene per niente.
1: Ops. Davvero?
0: Ma certo! Moccio, lavarsi i denti è un gesto importante perché serve per tenere lontane le antipaticissime carie.
1: Infatti la mia babba mi ha regalato uno spazzolino nuovo. Oh. Ecco, sì, è tutto colorato e c'è anche l'immagine del mio supereroe preferito.
0: Ma che bello! Ecco, però se non lo usi, questo spazzolino nuovo con l'immagine del tuo supereroe preferito non è molto utile. Lo dice anche questa canzone.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e del nostro amico Moncio, che a quanto pare oggi ha un problema perché i suoi genitori hanno preso un appuntamento per lui dal dentista e lui non ci vuole andare.
1: Anche perché io non ne ho alcun bisogno.
0: Questo non lo so, Moccio, perché hai appena detto che tu non ti lavi i denti regolarmente, quindi potresti avere qualche carie.
1: Sciocchezze, io ogni tanto sento come un dolorino, ecco, a uno dei dentoni in fondo, ecco. Sì, però appena appena, Sì, poi mangio una merendina al cioccolato e mi sento subito meglio.
0: Ma no, Moccio, sì, mangiare le merendine e i dolci è esattamente quello che non bisogna fare quando si hanno le carie.
1: Ah, ma infatti mi piacciono anche le caramelle, le torte.
0: Ma lo capisco, è giusto, però bisogna fare attenzione, vanno mangiate con moderazione, perché tutti i cibi zuccherati sono pericolosi per i denti. Ed è per questo che dopo aver mangiato dobbiamo lavarli usando lo spazzolino per bene, su e giù,
1: È che quando sono davanti al lavandino, no? Sì. Io mi annoio. A volte mi addormento.
0: Ma va, sì, addirittura.
1: Il rumore di quell'acqua che scende mi concilia il sonno.
0: Ma dai, Moccio, a parte che qui c'è un altro consiglio utile e importante, che quando siamo in bagno dobbiamo ricordarci di non sprecare l'acqua, quindi apriamo il rubinetto solo all'inizio, quando cominciamo a lavarci, poi lo chiudiamo e poi lo riapriamo alla fine. Moccio, ci sei? È chiaro quello che ho detto?
1: Non tanto.
0: Moccio, l'acqua è un bene preziosissimo e non va sprecata. Ah, questo è il cane di Moccio, è Biscotto, vero?
1: Ciao Biscotto, che bello che sei qui. Allora, cucciolone, andiamo al parco?
0: No, un momento, Moccio. Prima di andare al parco, ricordati che hai un appuntamento dal dentista.
1: Sciocchezze, una bella corsetta con Biscotto e passa tutto. Ciao, cucciolando, ciao.
0: Ciao Moccio, ricordati di andare dal dentista dopo. Speriamo che Moccio ascolti il consiglio di andare dal dentista, di lavarsi i denti, perché come sapete voi, che sicuramente fate le cose giuste, a differenza di Moccio, è molto importante, anzi, i dentini vanno lavati mattino, pomeriggio e sera e possibilmente tutte le volte dopo che si è mangiato, soprattutto se si mangiano i dolci, d'accordo? La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: Radio Kids.
1: La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
2: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
1: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che, quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
2: «Incredibile! Era ancora vivo!»
1: diceva allora Nicolino.
2: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
1: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo, e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
2: «Ti darò un merluzio, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
1: disse la donna, che era molto avara.
2: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
1: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo. Allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
2: «Eccolo che scappa!»
1: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così Quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quella antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
2: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea.
1: L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
2: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
0: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
1: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò.
2: «Sei il mio orgoglio, Nicolino!» gli disse.
1: E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Un saluto da me, Armando Traverso, e da Lella.
1: Ciao a tutti.
0: E Lallo.
1: Ma ciao, ciao Armandissimo.
0: Ciao, ciao, ciao. Che succede?
1: Non mi prenderà, scefo.
0: Lallo, ma che fai? Yuhu! Il bandito! Wow! C'è un duello in corso! Ma siamo alla radio, Lallo!
1: E soprattutto siamo creaturine pacifiche! Armadissimo, Lellina! Avete ragione, però io non riesco più a smettere!
0: Ehi, Lallo, fai una cosa, fai un bel respiro e dici perché sei così agitato.
1: È vero, Armandissimo, sono super agitatissimo.
0: Sì, ce ne siamo accorti.
2: Vuoi una tisana rilassante?
1: No, Lellina, grazie, non servirebbe a niente.
2: La situazione deve essere molto grave, allora. Di solito le mie tisane funzionano sempre.
0: Sì, senti, facciamo una cosa, Lallino. Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto, va bene?
1: Sì, bla bla.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Bambine e bambini, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: Allora, Lallino, come avete forse sentito prima, è un po' agitato, ma ancora non abbiamo scoperto il perché. Ce lo vuoi dire, Lallo?
2: Sì, sono venuti a trovarmi i miei cuginetti, Armandissimo, i piccoli Mustang selvaggi.
0: Wow. Comincio a capire.
2: La zia Lilibet li ha mandati da me a passare qualche giorno di vacanza.
0: Ah.
2: Solo che sono delle vere pesti.
0: Ah, sì, eh?
2: Eh sì, perché vogliono sempre giocare a cowboy e banditi.
3: Beh, ma tu questo gioco lo conosci meglio di tutti.
0: È vero.
2: Sì, però i miei cugini saltano, galoppano, si tuffano nel fango, poi mi tirano la criniera. No, aiuto. Non ce la faccio più.
0: Povero Lallino. Non è facile, tenere a bada questi terremoti dei tuoi cuginetti Mustang. Però tu sei molto amato dai piccoli, quindi è normale che vogliano passare del tempo con te. Per esempio, senti cosa dice di te la nostra amica Aurora.
4: Ciao Lallo, sono Aurora. Lo sai che sei numero uno? Anzi, troppo intelligente.
2: Ma grazie Aurora.
0: Carina,
2: Armandissimo, sono troppo intelligente.
0: Sei il numero uno, eh?
2: Number one.
0: Certo, quindi sono sicuro che riuscirai a intrattenere benissimo i piccoli cuginetti Mustang.
2: Grazie Armando, sei troppo buono. Però vedi, Lella, non è che mi potete consigliare qualche gioco da fare con loro? È così, tanto per cambiare un po', perché mi fanno fare sempre il bandito. Io sono stufo di farmi legare come un salame.
3: Forse dovresti provare a proporre qualche gioco tranquillo, tipo il gioco del contapecorelle.
0: Ma Lella, scusami, dici il gioco che si fa prima di dormire, quando si contano le pecorelle che saltano lo steccato per riuscire a prendere sonno?
3: Sì, sì, sì, quello.
0: Ma
2: già
0: dai.
2: Già provato, Lella, ma i cugini non dormono mai.
3: Ma no.
0: Ma certo, dai. Ma scusa, forse potresti provare a farli ballare. Magari dovresti fargli sentire una canzone come questa.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armando.
0: E oggi abbiamo un piccolo problema. O meglio, abbiamo due piccoli problemi, che sono i cuginetti Mustang di Lallo.
1: Sì.
0: Però io intanto vorrei ricordarvi di continuare a mandarci i vostri messaggini al numero
2: 347-411-2726.
0: Mi raccomando, mandateci tutto quello che vi passa per la testa. Pensierini, allegri, tristi, canzoni, barzellette... colmi, mandateli e noi saremo sempre felici di ascoltarli e farli sentire. E facciamo salti di gioia, capriole quando li riceviamo.
1: A proposito di capriole, Lallo, potresti provare a far fare un po' di ginnastica ai tuoi cuginetti.
0: Giusto. Ah, ecco, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, il nostro Lallo deve intrattenere i suoi terribili cuginetti Mustang, che a quanto pare sono piuttosto turbolenti.
3: Lella, io con la ginnastica ci ho già provato, abbiamo fatto una gara di salta alle siepi, però sono scappati tutti via e uno si è perso nel bosco.
0: Addirittura?
3: Sì.
0: È un bel problema, Lallo,
1: Ho trovato la merenda. Prepari una buona merenda, così mangiano e stanno buoni per un po' di tempo.
3: No, Lella, Armandissimo, guardate, hanno già sgranocchiolato tutto. La biada, il fieno, le carote, i biscottini di avena fresca. No!
0: Dai, dobbiamo aiutarlo, vero, Lella?
1: Sì, forse ho una soluzione.
3: Bello, Lella, sì, salvami!
1: Potresti portare i cuccioli alla fattoria. Mm-hmm. Ascolteranno le fiabe che raccontano sempre alle mie zie pecorelle, tipo la piccola guardiana del gregge, la pecorella addormentata nel bosco, il lupaccio e l'agnello, Biancalana e sette nani.
0: Beh, mi sembra una buona idea. Che ne dici, Lallo?
3: Non so, ma riusciranno a calmarli?
1: Ma sì, le zie sono così noiose, ma così noiose. Quando raccontano le fiabe, tutti si addormentano.
0: Lallo, non hai nulla da perdere, devi provare. Forse funziona.
3: Hai ragione, li porto alla fattoria dalle zie. Grazie, Lellina.
1: Andiamo.
0: E un momento, appuntamento qui però, per un'altra puntata di... La nostra puntata finisce qui. Grazie a Barbara Cinquatti, che si diverte in compagnia di Lella. Grazie a Piero Marcelli, l'inseparabile amico di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E grazie, grazie, grazie alla nostra super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di...

0: per mirabolante, strabiliante puntata di...
1: Bang!
0: Ma che ti succede, Lalo? Perché sei così avvilito?
2: Niente.
1: Dai, come? Lalo, si vede che non sei di buon umore.
0: Forza, dici che cosa ti è successo, su.
2: Ecco, oggi sono stato offeso da un cavallino un po'...
0: Un po'?
2: È un po' prepotente, così.
0: Vabbè, dai, raccontaci che cosa ti ha fatto.
2: No, non mi va.
1: Ma perché non vuoi?
2: Perché sono fatti miei, ecco.
0: Forse a Lallo non fa tanto piacere parlare di quelle cose.
2: Ecco, bravo Armando, non mi fa tanto piacere parlare di quelle cose.
0: Però se invece ne parli è meglio, Lallo. Perché è sempre meglio parlare piuttosto che tenersi le cose dentro, eh? E poi magari noi riusciamo ad aiutarti. Forse possiamo darti qualche consiglio.
1: Dai, Lallo, raccontaci quello che ti è successo.
2: Va bene, però non subito, tra un po'.
0: Ok, va bene, allora facciamo così. Ci sentiamo una bella canzone, qualcosa di divertente come...
1: Il valzer del moscerino?
0: Vai!

0: Sentito, Lallo? A volte anche quelli più piccoli come i moscerini possono essere forti e importanti.
1: Adesso hai voglia di raccontarci quello che ti è successo con il cavallino prepotente?
0: Dai.
2: Va bene. Ero a Reggio con gli altri cavallini. Era ora di merenda, allora io prendo lo zainetto, tiro fuori la mia bianda fresca fresca di giornata, ecco che arriva lui, mi dà una spinta, si prende la mia bianda, se la mangia tutta, uffa, io non avevo...
0: Lallo, dai. Così non abbiamo capito niente. Scusami, puoi ricominciare da capo? Magari parlando un po' più lentamente?
2: Sì, va bene.
0: Dai.
2: Allora, ero a Ranch con gli altri cavallini.
0: Sì.
2: Era ora di merenda. Allora, io prendo lo zainetto, tiro fuori la mia biada fresca, fresca di giornata.
0: Wow.
2: Ecco che arriva lui. Mi dà una spinta, si prende la mia biada e se la mangia.
1: Oh, certo che è proprio un bel prepotente quel cavallino.
0: Sì, Lella, hai proprio ragione.
2: Io sono un po' dispiaciuto. Perché,
0: certo.
2: Perché avrei voluto dirgliene quattro, ecco.
0: Però...
2: Però lui è più grande di me, è anche più forte.
0: Ho capito, Lallo. Dobbiamo trovare una soluzione.
1: Dobbiamo inventarci qualcosa che ti possa aiutare.
0: Sì. No, sai, è un po' come quello che succedeva nell'orto di un mio amico, il nonno Piero.
2: Ah, sì?
0: Sì.
2: Cosa succedeva, Armando?
0: Allora, c'era un carciofo dalla lingua pungente. E anche lui era un vero prepotente, offendeva tutti. Pensa che alla zucchina diceva zuccona. Al ravanello testa di rapa e alla cipolla piagnucolona.
2: E poi cosa è successo?
1: Lo so anche io, che le verdurine che erano amiche vanno a giocare e non stanno a sentire quello che dice il carciofo pungente.
0: E anzi, qualcuna dice al carciofo prepotente che non è affatto divertente.
2: Che bello, ma anche rima, Armando. Ma come va a finire questa storia?
0: Te lo dice la canzone, Lallo. Ascolta bene le parole.

0: Ti è piaciuta la canzone, Lallo?
1: Sì, moltissimo, bella bella, Armando. E mi sento già meglio, eh.
2: E poi hai sentito come va a finire?
1: Sì, che le verdurine giocano tra loro. E il carciofo prepotente rimane da solo.
0: Ecco, però se il carciofo fa il bravo e diventa gentile, allora può giocare anche lui con le verdurine.
2: In fondo quel carciofo faceva il bullo solo perché aveva bisogno d'affetto e voleva mettersi in mostra.
1: Però quel cavallino prepotente che mi ha mangiato la bianda non è un carciofo, eh.
0: È vero, Lallo, hai ragione. Però puoi pensare che lo sia, è persino divertente.
2: E anche tu puoi giocare con gli altri cavallini e far finta di niente, così il prepotente capisce che non è divertente.
1: Forse ci posso provare, Ma non c'è un'altra storia come quella dell'orto?
0: Ma certo che c'è, Lallo, è quella del bullo citrullo.

0: Eh beh, insomma, bisogna dirlo, i bulli e i prepotenti non sono per niente simpatici.
1: E se ti danno fastidio bisogna parlarne con gli amici, i genitori, la maestra.
0: E magari chissà, anche loro potrebbero capire che fare il prepotente non è divertente e alla fine si rischia di rimanere soli e senza amici.
2: Sì, avete proprio ragione, è stato bello parlare con voi. Mi sento molto meglio, sì. E poi mi sono anche divertito.
1: Bene.
0: Siamo contenti che hai ritrovato il tuo buon umore, Lallo.
2: Mi diverte tantissimo pensare al bullo citrullo e al bullo bullo.
1: Possiamo inventarne qualcuno anche noi, tipo...
0: Dai.
1: Il prepotente è un perdente.
0: Il prepotente non vale niente.
2: Bello, sentite questa.
0: Dai.
2: Il bullo non è bello. Il bullo non balla. Il bullo è una bolla che scoppia, che spiella.
3: Wow. Ma questo è un rap!
0: Ehi, ciao DJ!
3: Ciao! Il bullo non è bello, il bullo non balla, il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella!
0: Wow! DJ, sei arrivato al momento giusto!
1: Sì!
3: Ok, allora tutti insieme, forza con il rap! Ritmo!
2: Il bullo non è bello, il bullo non balla, il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella! Bella, bella!
1: Mi sa che quel cavallino prepotente dovrà presto cambiare atteggiamento.
0: Lo penso anch'io, Lella. Oh, ma quello che invece non bisogna cambiare è l'appuntamento con Big Bang per tutti i bambini qui su
4: Radio Kids.
0: Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao.

was a pretty stay. Dumbo, you see what I see?

0: Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi della Polinesia.

0: La spartizione di Tangarò, leggenda dell'isola di Pasqua. Si era al tempo in cui gli dèi vivevano sulla terra, al tempo in cui gli dèi sfidavano la saggezza degli uomini. Sull'isola di Hiva viveva il dio Teteco. Nell'oceano che costeggiava l'isola viveva suo fratello, il dio Tangaroa. Un giorno, che i due fratelli si trovavano sugli scogli in riva al mare, nacque una discussione. Tangaroa voleva andare sull'isola di Rapa Nui. Voleva sapere come fossero gli uomini di quell'isola, se fossero altrettanto forti e se avessero altrettanto mana di lui, ossia altrettanta forza del dio dell'oceano. Teteco rispose: «Non andarci. Sai bene che laggiù il difficile non è morire, ma vivere. Non sai quanti giorni duri il viaggio, ti sfinirai. Rapa Nui si trova dove nasce il sole e gli uomini di quell'isola nascono con lui. Sono potenti e pericolosi come gli scogli neri che fendono le tue onde. Niente li ha mai addolciti. Se quell'isola non ti uccide, ti scorticherà vivo». Il dio dell'oceano scoppiò a ridere. «Non oseranno mai uccidermi. Sono Tangaroa, il guardiano dei mari. La loro isola sta sulla mia schiena e senza di me andrebbero alla deriva». «Sei molto sicuro di te, fratello», replicò Teteco. «Ma stai attento. I raggi del sole potrebbero anche averli accecati». E con queste parole i due divini fratelli si lasciarono. L'indomani, sulla spiaggia di Hiva, Teteco attese come al solito il fratello. Ma quello non venne. Dopo 4 giorni si arrese all'evidenza. Suo fratello era partito. Le sue raccomandazioni non l'avevano dissuaso. Preoccupato, Teteco prese la piroga e salpò a sua volta verso Rapa Nui. Il viaggio di Teteco verso il sollevante fu lungo. Quando arrivò, chiamò:
1: «Tangaroa, dove sei?»
0: Nessuna risposta. Fece il giro dell'isola, ma senza alcun risultato. Teteco lanciò un ultimo appello al fratello, ma neanche stavolta ricevette risposta. Allora ripartì per Hiva. Alcuni giorni più tardi, sull'isola di Rapa Nui, una donna si alzò alle prime luci dell'alba. Uscì dalla sua casa e andò verso il mare, nella baia di Hangaiti. Sollevò la nassa per vedere i pesci e le aragoste catturate durante la notte. Era vuota, ma un po' più in là, sugli scogli, c'era una foca arenata. Benché non si muovesse, era ancora viva, anche se magra e apparentemente indebolita. Tornata subito a casa, la donna svegliò il marito. «Presto! Nella baia c'è una foca!» Il marito chiamò altri uomini e, armati di reti e di corde, si avviarono tutti insieme. La foca sembrava dormire. Avviluppatala nelle reti, la trascinarono dagli scogli fino a terra e l'appesero ad un albero.
2: «Perché mi appendete così? Sono Tangaroa, il guardiano del mare. Mettetemi giù!»
0: Gli uomini guardarono la foca.
2: «Tangaroa!» dissero ridendo. «Tu menti! Tangaroa non può essere una foca!»
0: E uno di loro gli dette una bastonata sul dorso.
2: «Tangaroa è tutto e dappertutto nel mare. Può portare colui che si perde o rinchiudere come una mandibola le sue onde sulla piroga. È la goccia o il mare immenso, è il padre dei pesci e può assumerne l'aspetto. Perché mi picchiate così?» «Tu menti! Tangaroa non è così magro!»
0: E l'uomo gli assestò una seconda bastonata.
2: «Ah! Sono Tangaroa, quello che vi bagna i piedi! Tangaroa, colui che porta sul dorso i vostri antenati! Sono Tangaroa, padre dei Mahoi! Non potete trattarmi così!»
0: Ma per quanto parlasse, gli uomini continuarono a bastonarlo tra grandi scoppi di risa.
2: «Non sei che una foca e finirai nelle nostre pance!»
0: E lo tagliarono a pezzi. Ma la foca non moriva e i pezzi continuavano a dire:
2: «Sono Tangaroa, anche a brandelli lo sono e lo resto!» «Ora vedremo se la smetti di parlare! Nessun animale marino resiste al fuoco e tu brucerai qui dentro!»
0: Gli uomini posarono gli 8 pezzi della foca nel fuoco preparato dalla donna. Li coprirono di foglie di banano, di pietre roventi e di terra. Da sotto le pietre rosse di Brace continuava a provenire una voce che diceva:
2: «Sono Tangaroa, anche bruciato, lo sono e lo resto!»
0: Senza muoversi, gli uomini attesero che il giorno finisse. Quando aprirono il forno, con loro grande stupore, constatarono che i pezzi non erano ancora cotti. Allora si affrettarono a fare un secondo forno, più grande e più caldo. La cottura durò 2 giorni e quando rimossero le pietre, i pezzi di foca non erano ancora cotti. Fecero un terzo forno, ancora più grande, più caldo e soffocante. E dopo 3 giorni i pezzi del dio sotto le pietre calde erano ancora crudi. Divisi fra la fame e l'angoscia di avere a che fare con un animale divino, si recarono sul lato opposto dell'isola a trovare il capo del clan dei Miru. Gli posarono davanti gli 8 pezzi di foca, spiegando che non sapevano come fare a cuocerli e che avevano molta fame. E il capo dei Miru, circondato dai suoi 8 figli, dai suoi guerrieri e dal Tahunga, suo consigliere, comprese e riconobbe subito la parola del dio Tangaroa. Si alzò in piedi e con sguardo cupo e l'aria decisa disse agli uomini:
2: «Le vostre orecchie sono state ingannate dagli occhi e dalla pancia. Sono rimaste sorde alla parola di Tangaroa, il dio che ci culla tra le braccia. Chi può ignorare la parola divina? Non siete degni del sapere dei Mahoi. Andatevene!»
0: E li rispedì nella loro baia, senza dare loro niente da mangiare. Il Tahunga, l'illuminato del clan, riunì i pezzi uno accanto all'altro, dopo avergli consegnato un messaggio in una lingua che solo lo sciamano poteva capire. Il dio uscì dal corpo di foca e raggiunse il proprio elemento, il grande oceano. Il Tahunga si rivolse all'assemblea.
2: «La parola di vostro padre ha placato la collera di Tangaroa. Il suo verbo ha riparato l'affronto che gli era stato fatto. Il dio ordina che voi, figli del capo del clan dei Miru, diveniate ognuno custode di una parte del suo sapere. Dovrete esserne degni e trasmetterli a vostra volta a coloro che sono capaci di ricevere il suo mana, la sua potenza. E ora mangiate e divenite!»
0: In profondo silenzio, il Tahunga distribuì un pezzo della foca Tangaroa ad ognuno dei figli del capo del clan dei Miru. I giovani mangiarono. Come l'acqua della pioggia risveglia il volto dell'uomo che dorme, così gli occhi degli 8 fratelli si aprirono all'istante al sapere del dio. Ognuno si svegliò rispettivamente all'arte della navigazione, a quella della costruzione delle piroghe, a quella della pesca. Uno ricevette la conoscenza dell'arte di tagliare la pietra, un altro quello della scultura del legno e un terzo quella della confezione dei legami e del mahote. Gli ultimi 2, infine, si divisero la medicina basata sulle piante e l'arte di narrare storie e recitare le genealogie. A Rapa Nui ebbe così inizio la differenza fra gli uomini del clan dei Miru e gli altri, e c'è chi dice che le conoscenze del dio Tangaroa vengano tuttora trasmesse.
3: Racconti dei saggi della Polinesia. Lo ha curato Céline Ripoll. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani. Per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella.

0: super speciale fantasmagorica straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ciao Armandissima.
0: Allora, oggi insieme a voi e in compagnia di tutti coloro che ci ascoltano alla radio, vale a dire bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, vorrei partire per un lungo viaggio.
2: Belle, dove andiamo? Al mare, in montagna, parco di divertimenti.
1: Io vorrei andare in campagna.
0: Allora, viaggeremo in compagnia di un eroe che si chiama Giasone.
2: Ah, cosa faceva questo Gastone?
0: Giasone, Lallo. Giasone, devi sapere, era un principe coraggioso e temerario. Però aveva uno zio cattivo, il re di Iolco, che non lo vedeva affatto di buon occhio.
1: E perché?
0: Perché temeva che Giasone prendesse il suo posto. Così decide di chiedergli di compiere un'impresa pericolosissima. Tanto era sicuro che non sarebbe mai tornato.
2: Ma no, così non vale.
1: E qual era questa impresa pericolosa?
0: Conquistare il vello d'oro, Lella, che era una preziosa pelle dorata che si trovava in un regno lontano che si chiamava Colchide.
1: Beh, ma non sembra complicato.
0: Ah sì, è vero, hai ragione, non vi ho detto una cosa fondamentale. Un terribile drago faceva la guardia al vello d'oro.
2: Oh no, un drago!
0: E allora ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di un drago e poi proseguiamo il nostro viaggio in compagnia di Giasone.
1: Sì!

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia del fantastico trio Lallo, Lella e
1: Armandissimo.
0: E oggi una puntata speciale dedicata ai miti dell'antichità.
2: E il nostro eroe di oggi si chiama Giasone.
0: Bravissima Lellina. E allora, il nostro Giasone deve partire per compiere la sua impresa, ovvero conquistare il vello d'oro, che però era protetto da un terribile drago. Beh, intanto, allora, Giasone chiama 50 tra gli uomini più valorosi di tutta la Grecia per accompagnarlo. E tutti insieme salpano su una nave che si chiama Argo. E proprio per questa ragione decidono di chiamarsi Argonauti, in onore della nave.
1: Armando, ma dove vanno in vacanza questi Argo così?
2: No. Ma Lallo, non è una vacanza, è un'impresa da eroi.
0: Già, Lellina ha ragione. E infatti fu un viaggio molto lungo e prima di arrivare nella Colchide, la terra dove c'era il vello d'oro custodito dal drago, gli Argonauti dovettero affrontare moltissimi pericoli.
2: Oh, per esempio?
0: Per esempio passarono in una terra abitata da giganti con 6 braccia. E non solo, sbarcarono nell'isola dove vivevano le arpie, esseri brutti con il volto umano e il corpo di uccello.
2: Dovevano essere davvero un po' bruttine.
0: Certo, erano veramente brutte. E poi avevano questa orribile abitudine di volare sopra le teste degli uomini e di gracchiare in questo modo. Ma soprattutto, Lallo, dovevano lanciare sulla testa dei malcapitati i loro escrementi puzzolenti.
2: Vuoi dire la cacca?
1: Ma non si lancia la cacca, così non vale.
0: Proprio così, Lellina. Le arpie erano dispettose e crudeli e avevano l'abitudine di lanciare la cacca sulle persone. Ma per fortuna arriva la loro sorella Iride, dea dell'arcobaleno, che dice: ehi là, arpie, e basta! Su, lasciate un po' in pace questi poveri Argonauti.
2: Questa Iride era proprio diversa dalle sue sorelle.
0: Diversissima. Comunque, le arpie finalmente si allontanano e gli Argonauti riprendono il mare. E naviga, arrivano nella Colchide. Ma qui devono affrontare la parte più difficile dell'impresa.
1: Il drago.
0: Giusto, Lallo. E allora, ascoltiamo una canzone e poi tutti insieme affrontiamo il drago.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: alle nuvole.
1: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
2: e Armandissimo.
1: E noi vi stiamo raccontando l'avventura di Giasone e dei suoi argonauti alla ricerca del vello d'oro. E dovete sapere che appena Giasone arriva nella Colchide, la terra del vello d'oro, gli viene incontro una bellissima ragazza di nome Medea.
2: E chi era questa Medea?
1: Era un'esperta di arti magiche, Lellina. In pratica una maga, che dice a Giasone:
2: so perché sei qui, tu vuoi conquistare il vello d'oro, ma non riuscirai a vincere il drago.
3: Ma io ho la mia spada e con me ci sono 50 compagni armati.
2: Non ti basteranno. Il drago è ferocissimo e soprattutto non dorme mai. Fidati di me, ti aiuterò io.
1: E così Medea e Giasone si avvicinano alla grotta. Il drago è davvero spaventoso e sputa fuoco dalle sue narici.
2: Non ti avvicinare, Giasone, so come fare.
1: Medea a quel punto si mette a raccogliere delle erbe dal prato e poi pronuncia una formula magica che è:
2: abracadabra, fuoco e fiamme, sali e scendi e divampi.
1: Getta tutto addosso al drago, che viene avvolto da una nuvola leggera di fumo e poco dopo comincia a russare.
4: Bello! Il drago dorme come un bebè!
2: E adesso Giasone può prendere il vello d'oro, giusto?
1: Giusto! Infatti Giasone entra nella grotta che era davvero buia, ma il vello d'oro scintillava e risplendeva da tutte le parti. Giasone lo prende e via, di corsa verso la nave!
2: Un momento, e Medea cosa fa?
1: La giovane maga segue gli argonauti nel viaggio di ritorno e sposa Giasone, che diventa re di Iolco.
4: Bello, mi è piaciuta questa storia.
2: Beh, è piaciuta tanto anche a me.
1: Sono molto contento e spero sia piaciuta tantissimo alle nostre piccole ascoltatrici e ai nostri piccoli ascoltatori. Ora però è venuto il momento di ascoltare uno dei loro messaggi.
5: Ciao Radio Kids, vi voglio fare una barzelletta. Come mai le matite sono così pericolose? Perché dentro hanno la mina.
1: Molto carina, Davide, è vero. Ve la spiego. Lallo, lo sai cos'è la mina che sta dentro le matite?
4: No.
1: Allora, praticamente, hai presente come sono fatte le matite?
4: Sì, a punta.
1: In cima proprio alla punta c'è quel pezzettino nero.
4: Sì, che si tempera.
1: Bravissimo, col temperino. Quel pezzettino nero è la mina, che corrisponde, che è un po' l'anima delle matite. Ed è grazie a quello che scriviamo.
4: Eh già, alla mina.
1: Alla mina. Va bene.
2: Armando, senti, ci racconti un'altra storia?
4: Sì, dai.
1: Volentieri, però adesso il nostro tempo è finito, la nostra puntata finisce qui. Ma per un'altra prossima volta vi racconterò una storia meravigliosa.
2: Evviva!
1: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

Papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Ho

0: vai.
1: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
2: Son qui, son là,
3: son,
0: son giù,
2: ormai
3: lì hai, intorno a te,
0: laggiù,
2: di qua,
3: di là,
2: lassù, attento che
0: ce l'ho con te.
1: Con te.

0: E in partenza il treno per Big Bang si parte in carrozza.
1: Che bel trenino! Ciao bambini!
2: Ciao Mimmi!
1: Ciao Lella, ciao Lallo!
2: Ciao Armando!
1: Allora, tutti pronti? Si parte per il treno!
2: Partiamo!
1: Sì, sì,
3: che
1: sì.
3: Belle, dove andiamo?
1: Si parte per un nuovo quiz!
3: E come partiamo?
1: Ma in treno, ovviamente!
2: Non ho capito, facciamo il nostro quiz sul treno?
1: No, Lallo, il nostro quiz di oggi è sul treno!
2: Ah, quindi è già partito per i fatti suoi!
3: No. Ma Lallo, cosa dici?
1: Intendevo dire che il nostro quiz di oggi è dedicato al treno e la nostra partenza non è una vera partenza, è solo un modo per cominciare la puntata di Big Bang.
2: Ah, adesso ho capito, ma non cominciamo con un po' di musica?
1: Sì, va bene Lallo, cominciamo con un po' di musica.

0: bella questa canzone dedicata al ciuf ciuf dei treni.
1: Sì, sì, sì. Ciuf ciuf ciuf ciuf. È vero, ed è cantata dai bambini del piccolo coro dell'Antoniano in un perfetto inglese. E come vedremo, i primi treni della storia sono partiti proprio dall'Inghilterra. Ma prima vi dico qual è la domanda del quiz di oggi. E ricordatevi che daremo la risposta
2: a fine puntata.
1: Grazie. Allora, la domanda di oggi è: come viene riscaldata la stazione di Stoccolma in Svezia?
3: Armando, ma con riscaldamento, no? Ma è facile questa domanda.
0: Lallo, non devi rispondere tu.
1: Giusto, Lella. A parte, però, a parte quello, la risposta non è esatta. È chiaro che la stazione di Stoccolma è riscaldata con il riscaldamento, ma la domanda è: come funziona questo riscaldamento?
3: Allora è difficile.
0: Ma Armando, ci racconti qualcosa sui treni?
1: Certo, Lella, certo, sono qui per questo. Dunque, ditemi voi una cosa: come si chiamano le strade su cui si muovono i treni?
3: Si chiamano i trenari.
1: No.
0: Ma no, Lallo, si chiamano binari.
1: Brava, Lella. Grazie. Si chiamano binari perché B significa due. E i treni corrono proprio su due lunghissime rotaie di ferro, chiamate appunto
0: ferrovie.
3: Giusto. Beh, si potevano anche chiamare trenovie. Va bene.
1: Allora, vediamo se conoscete un altro nome. Come si chiama la testa del treno, quella che fa muovere tutti i vagoni dietro di lei?
3: Lo so, il capotreno.
0: Ma il capotreno non è una persona.
1: Sì, sì, Lella, sì, certo. Però lo sai che Lallo scherza sempre. La testa del treno si chiama locomotiva.
3: Sì, va, infatti lo sapevo, ecco. Volevo vedere se lo sapevate anche voi.
1: Ah, è così, eh? Sì, sì. Va bene, allora adesso vi racconto qualcosa di speciale sulla storia del treno. La prima locomotiva fu creata da un inglese di nome Richard Trevithick nel 1804, pensate, più di 200 anni fa, che tra l'altro, bisogna ricordarlo, andava a vapore.
3: No.
1: Sì, ma serviva solo per portare i carrelli carichi di carbone nelle miniere. Invece il primo vero treno passeggeri è stato inaugurato il 27 settembre del 1825, sempre in Inghilterra, e viaggiava a 9 km all'ora. Pianissimo.
0: Una lumaca.
1: Giusto, giusto. Invece in Italia il primo treno partì il 3 ottobre del 1839 e percorse solo 9 chilometri da Napoli a Peschici.
0: Poverino, chissà che fatica faceva a spostarsi.
1: Beh, forse gli mancava un po' di energia. Però adesso le cose sono cambiate, si viaggia tantissimo in treno. Pensate che oggi in Italia ci sono 16.700 chilometri di binari. Come se da Roma andassimo fino in Argentina, dall'altra parte dell'oceano.
0: Wow, ma allora partiamo a bordo di una nuova canzone?
1: Certo! Yuhu!

0: Bene, e adesso siamo tornati nello studio di Big Bang e vi ricordo subito qual è la domanda del quiz di oggi.
1: Ah, giusto.
0: Come viene riscaldata la stazione di Stoccolma in Svezia?
1: Ecco, non vale rispondere il riscaldamento, eh?
0: Esatto.
1: Bisogna dire come funziona questo riscaldamento.
0: Bravo, Lallo.
1: Grazie.
2: Armando, ma quanto vanno veloci i treni di oggi?
0: Super veloci! Pensa, Lella, che il più veloce del mondo arriva a 600 km orari, quasi quanto un aereo. Non va su in cielo, ma si muove a qualche centimetro sopra le rotaie, senza toccarle mai.
1: Ma davvero, davvero, davvero?
0: Davvero, davvero, davvero.
1: Ma io ho un po' paura però di volare in treno, eh. Già, ho paura di volare in aereo.
2: Io invece no, a me piace tantissimo andare in treno. Mi sento così sicura e coccolata su quelle belle poltrone, con quel rumore, con il paesaggio che scorre dal finestrino.
0: Beh, non hai torto, Lella. In effetti il treno è uno dei mezzi più comodi e sicuri, anche se... Anche se ci sono dei treni che percorrono delle zone molto particolari, per cui non è proprio rassicurante guardare fuori dal finestrino. Ma non preoccupatevi, sono zone lontane.
2: E dove sono?
0: Il primo percorso è in India. Il treno viaggia su un ponte che si chiama Pampan Bridge, dove tira sempre un vento fortissimo e si rischia di finire in acqua.
2: Che paura!
0: Il secondo è in Giappone. C'è una linea che si chiama Tekamori Line e attraversa un vulcano attivo.
2: Oh, addirittura!
0: E il terzo in Argentina, dove il treno si chiama Treno tra le nuvole, attraversa ben 13 ponti e 21 tunnel e gira talmente in alto da arrivare proprio tra le nuvole.
2: Oh, deve essere bello però!
0: Sì, potrebbe essere un bel viaggio da fare, ma ce n'è ancora uno da ricordare. Si tratta di un treno che viaggia in Alaska, negli Stati Uniti, e si aggrappa proprio sulla roccia. È adatto solo a chi non soffre di vertigini, perché da un lato c'è la montagna e dall'altro c'è uno strapiombo altissimo.
1: No, io in Alaska non ci voglio proprio andare, eh.
0: Non andiamo in Alaska, stai tranquillo, no. Lallo.
2: Ma vi ricordate che carino il trenino di Dumbo l'elefantino?
0: Ma come no, e c'era anche una bella canzone, ascoltiamola e subito dopo la risposta del nostro quiz.
2: Sì!
3: In vettura, in vettura.

0: Ed eccoci qui, siamo pronti a darvi la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: come viene riscaldata la stazione di Stoccolma in Svezia? Con il calore delle persone.
1: Ma perché c'è tanta gente, allora fa caldo.
0: Beh, in un certo senso sì, Lallo, perché la cosa incredibile è che il calore delle oltre 250.000 persone che passano per la stazione centrale ogni giorno viene raccolto in dei tubi che lo trasformano in acqua calda, che poi viene spedita nel sistema di riscaldamento.
2: Wow, mi sembra un bellissimo modo per creare energia rispettando l'ambiente.
0: Brava Lella, proprio così. E voi che ne pensate, bambini? Vi piacciono i treni? E vi è piaciuta la nostra puntata di oggi? Avete anche voi da chiederci delle curiosità? O magari da proporci qualche domanda per il nostro quiz? Mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Vi aspettiamo, quiz.
3: Ciao.

0: pastori belle e camicia sbottonata, tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri, lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni, è proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista.
3: Piuma!

0: Arriva.
1: Oh.
2: Ehi.
1: Signori.
2: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
2: È la mia conquista. Yeah.

0: Non vedevo l'ora di cominciare la puntata di oggi di Happy Songs.
1: Come sempre allora.
0: Oggi ancora di più.
1: E come mai?
0: Perché oggi andiamo in un posto bellissimo.
1: Dove?
0: Prova a indovinare, ti do un indizio. In questo posto si incontrano tanti amici.
1: Parco giochi?
0: Vero, ma non andremo al parco giochi. Altro indizio?
1: Sì, dai.
0: È un posto dove si imparano tantissime cose.
1: Ho capito, un museo.
0: Vero, ma non andremo neanche al museo.
1: Uffa!
0: Ultimo indizio, in questo posto si fanno tantissime cose.
1: Anche giocare?
0: Sì, certo.
1: Anche disegnare?
0: Sì, certo.
1: Anche mangiare?
0: Ecco, lo sapevo, pensi sempre al cibo.
1: Ma cosa ci posso fare se sono così goloso?
0: E va bene, ho capito. Se ti dicessi che in questo posto ci sono le classi, nelle classi ci sono i banchi, una cattedra, una lavagna...
1: Scuola? Andiamo a scuola?
0: Sì, andiamo a scuola!
1: A scuola!
0: Sì!
1: Ma questa è Happy Songs! È il momento di cantare insieme canzoni felici, non di studiare!
0: E chi lo dice che non si può cantare e imparare?
1: Ah sì?
0: Forza, prepara lo zaino! Libri, quaderni, penne, colori!
1: E la musica?
0: E la musica, quella non manca mai!
1: E l'intervallo?
0: Veramente è la campanella della prima lezione.
1: E quanto manca l'intervallo?
0: Scommetto che tra poco non vorrei più che arrivi il momento dell'intervallo.
1: Beh, se lo dici tu.
0: Ne sono sicura, perché adesso si canta.
1: Sì, però Laura, vorrei tanto cantare anch'io, ma siamo a scuola.
0: Appunto, il posto in cui si imparano tante cose, come per esempio l'inglese. E qual è il modo migliore per imparare?
1: Imparare divertendosi.
0: E come ci divertiamo noi?
1: Beh, cantando una canzone.
0: Bravo Lorenzo, hai risposto correttamente a tutte le domande. Voto 10.
1: E vai.
0: Ma c'è ancora un'altra domanda che voglio farti.
1: Ecco, lo sapevo, un trabocchetto.
0: Qual è l'happy song perfetta per imparare l'inglese e più precisamente l'alfabeto inglese?
1: La so. Sì. ABC song.
0: Giusto, bravo Lorenzo. Voto, vediamo
1: ecco,
0: un po', vediamo
1: dimmi un po'.
0: 10 più.
1: Olè. Però adesso cantiamo, vero?
0: Certo. Ready, steady, go!

0: Sing with me!
1: È proprio vero, imparare cantando è super divertente!
2: Te l'avevo detto io!
1: Dai, ancora, dai!
2: Dunque, vediamo, che cosa vorresti imparare cantando?
1: Allora, vediamo un po', mi piacerebbe imparare i numeri in inglese.
2: Benissimo! Una happy song anche per imparare a contare in inglese. Ma prima, domandine.
1: Dimmi un po'.
2: Vediamo, Lorenzo, mi dica, quante dita ci sono in una mano? How many fingers on one hand?
1: 5. 5.
2: Giusto, that's correct. E quante dita ci sono in due mani? How many fingers on two hands?
1: 10. 10.
2: Bravo, good.
1: Allora adesso cantiamo?
2: Non ancora.
1: Uffa.
2: Ancora una domandina. Quante dita dei piedi ci sono in un piede? How many toes on one foot?
1: 5. 5.
2: Bravo. E in due piedi on two feet?
1: Beh, 10. 10.
2: Ma sei bravissimo! Adesso sì che possiamo contare in inglese. Let's count together.
1: Ma anche let's sing together.
0: Ready, steady, go!

0: Con questa happy song contare non è mai stato più divertente.
1: Dai, ancora, ancora, ancora.
0: È l'intervallo.
1: Ma io voglio continuare a cantare ed imparare.
0: Ma scusa Lorenzo, non eri tu quello che desiderava tanto il momento dell'intervallo?
1: Sì, ma ecco, mi sto divertendo così tanto con questa happy songs.
0: Ma sì, non preoccuparti, ne canteremo ancora tante, anzi tantissime insieme. Però adesso intervallo, si gioca. Dai, corriamo in cortile, i bambini sono già tutti lì.
1: Correre? Ma perché dobbiamo sempre correre?
0: Perché siamo sempre in ritardo, per colpa tua, è chiaro.
1: Ti pareva.
0: Ciao bambine, ciao bambini, alla prossima puntata di
1: Happy Songs. Ciao a tutti, Laura aspettami.
0: Sei lento, veloce, su.

0: happy songs.
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Hocus pocus, iripatiri, iripata, tampatapi, tampatapa. Amiche bambine, amici bambini, zii, genitori, nonni, pupazzi e peluche, benvenuti a Rai Radio Kids per una nuova, strepitosa, fantastica puntata di...
1: Big Bang!
0: Insieme a me oggi abbiamo niente po' di meno che la fantastica Lella la Pecorella.
1: Grazie Armandissimo e ciao a tutti.
0: E lo strepitoso Lallo il Cavallo.
2: Ma bello bello, siamo contenti di essere qui.
0: Allora Lallo, Lella, avete per caso qualche novità dalla fattoria Cielo Rosa?
2: No, nessuna.
1: Io sì, ho una novità antichissima.
0: Vabbè, come antichissima? Se è una novità, deve essere recente, non antica, Lella.
1: Ma questa è una novità speciale, recente e antica.
0: E allora non tenermi sulle spine, raccontami tutto.
2: Oh, povero Armando, ma ti fanno male le spine?
0: No, Lallo, è solo un modo di dire, dai. Significa, quando uno dice non tenermi sulle spine, che uno ha ansia, fretta di sapere.
1: Comunque Armando, io ho un po' di paurina a raccontarvi la mia novità recente antica.
0: Addirittura?
1: Già.
0: Va bene, allora facciamo così Lellina, ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti questa novità antichissima che ti fa un pochino di paura.
1: Va bene.

0: siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Bambine, bambini, grandi e piccoli, noi siamo qui con Big Bang in compagnia di Lallo Lellina, che oggi ha una strana novità che le fa persino un pochino di paura da raccontarci.
1: Già, Armando, perché devi sapere che sono andata a mettere in ordine la soffitta della fattoria Cielo Rosa. Era piena di rumorini. Scric, scric, gnac, gnac, gnac, scric, scric.
2: Beh, le soffitte sono sempre piene di rumorini. Potevi chiamarmi, Lella, così avevamo paura in due.
1: Hai ragione, però mi sono fatta coraggio. Ho spazzato, spolverato, lucidato. E proprio quando stavo per andare via, che cosa trovo?
0: Non lo so, che cosa hai trovato, Lella?
1: Nascosto in un angolo ho trovato un baule appartenente a una mia antenata del Medioevo. Zia Streghella.
0: Però vabbè, non è mica da tutti, sai, Lellina, risalire ad un'antenata del Medioevo. Sono passati molti secoli da allora, tra l'altro.
2: Lella, ma come mai si chiamava Streghella? Ma non è che tua zia era una strega?
1: Spero di no, però potrebbe essere. È per questo che mi fa un po' paurina.
0: Ma le streghe non esistono, Lellina, non sono mai esistite.
2: Però non si sa mai.
0: Guardate, ve lo posso garantire, le streghe esistono solo nelle fiabe.
1: Infatti, Armando, penso che zia Streghella fosse una pecorella un pochino come me, e cioè che amava le piante e preparava tisane e infusi. Lo sai che noi pecorelle ci curiamo con i rimedi della natura.
0: Brave. Allora, guarda, io penso che, siccome nel Medioevo alcune donne, e forse anche alcune pecorelle come te, conoscevano le proprietà delle piante e curavano poi le persone con degli infusi, dei decotti, e alle volte queste donne e queste pecorelle venivano scambiate per delle streghe. Purtroppo per loro facevano una brutta fine.
1: Speriamo che Streghella sia finita bene.
0: Sì.
1: Comunque nel suo baule ho trovato un libro di ricette.
2: E qui la storia si fa interessante. Senti, Lellina, ma ci sono ricette di torte e pasticcini del Medioevo?
1: Lallo, sono ricette di tisane per il mal di pancia, per il mal di denti, per far crescere la lana più folta e perfino per diventare più belli.
0: Ci picchia! Ma certo, la tua antenata zia Streghella doveva essere molto brava,
1: Vorrei tanto provare la tisana per diventare più bella, ma non ne ho il coraggio. Armando, non è che vorresti provarla tu?
0: Io?
1: Già.
0: Non saprei, Lellina, ma come facciamo a sapere se quella tisana fa davvero bene? Sai, è stata inventata nel Medioevo, E poi non è che sappiamo tante cose di tua zia Streghella.
1: Ma Armando, l'hai detto anche tu che le streghe non esistono. Non può farti male.
0: Va bene, ma giusto perché sei tu, Lellina.
1: Evviva!
2: Bello, vorrei provarla pure io, anche se penso che più bello di così non potrei diventare.
0: E mentre Lella prepara la tisana, io vi voglio raccontare il colmo che Giulia da Vescovana, che ha 5 anni e 3 quarti, ci ha raccontato al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Allora, ci dice Giulia che il colmo per un mostro è andare a vedere una mostra. Che carino, Giulia, grazie di questo bel messaggio. E voi, mi raccomando, continuate a scriverci, a mandarci le barzellette, colmi, i vostri pensieri, e noi li leggeremo.
1: Allora, Armando, non è che perché tu sia un mostro proprio no, che voglio darti la pozione, ma ti ricordi che ti ho chiesto di provare la tisana di zia Streghella per diventare più belli?
0: Sì, me lo ricordo, Lellina. E hai finito di prepararla?
1: Già, eccola qui. Ho seguito le istruzioni della mia antenata. Spero che non sia troppo amara.
2: Se è amara io non la bevo,
0: No, neanch'io. Vabbè, dai, proviamo, vediamo un po'.
1: Com'è, Armando?
0: Beh, dolciastra, ma direi che è gradevole, piuttosto buona.
2: Bello, allora la bevo pure io,
1: Bravo, Lallo, ma ditemi, sentite già qualche effetto? A guardarvi mi sembrate molto bellini.
3: Ah, grazie. Anche se io adesso mi sento un po' strano.
1: Armando, forse perché la tua pelle sta diventando più liscia e morbida.
2: Ma io invece mi sento bello come al solito, però la tisana mi ha stimolato un certo appetito.
3: E invece a me pare che il mio viso è diventato tutto ruvido e mi sta crescendo un bitorzolo peloso sul labbro. Ma in fondo io ero già contento così con le mie rughe. Se sapete, temo di stare diventando una strega.
1: Oh no!
2: Metapino, non starò diventando uno strelallo?
3: Mi sento già cattivissima.
2: Lelina, scappiamo da Big Bang al galoppo.
1: Oh no, allora zia streghella era davvero una strega. Mi dispiace tanto.
0: Ma no, Lelina, dai. Stavo solo scherzando. Non è successo niente.
1: Per fortuna, mi sono presa uno spavento.
2: Io invece ero tranquillissimo. Mi battono solo un po' i denti. Deve essere l'effetto della tisana.
0: No, ma mi dispiace di avervi spaventato. Ma sapete, tra l'altro mi sembra davvero di essere più bellino. Ho le guance morbide come quelle di un bambino.
1: Hai ragione, però penso che rimetterò le ricette nel baule. Meglio non rischiare.
0: Ah, io dai, volevo solo prendervi un pochino in giro. Probabilmente zia Streghella era un'abile guaritrice che usava le erbe e le piante medicinali. La calendula, ad esempio, che è un fiore che aiuta a cicatrizzare.
1: E anche la salvia, che aiuta quando si ha il mal di gola.
2: E la malva, che serve quando c'è l'infiammazione.
1: E la camomilla rilassa. Sai che cosa ti dico, Armandissimo?
0: Cosa?
1: Che mi sento proprio una discendente della mia antenata zia Streghella. Anche a me piacciono tanto le tisane e gli infusi con le erbe.
0: Brava,
2: bella
0: Lelina.
2: Sì, anche a me, però accompagnate da qualche tartina.
0: E anche oggi è arrivato il momento di concludere questa nostra puntata di Big Bang. Però vi attendiamo tutti qui sulle frequenze di Rai Radio Kids e aspettiamo anche i vostri messaggi al numero
1: 347 411 2726.
0: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, bella come la sua amica del cuore Lella la pecorella, Piero Marcelli che cavalca insieme a Lallo il cavallo del West, Martina Forti che inventa queste storie insieme a me, e un ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate uniche e rare. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e a renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo, tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però, c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini, che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita. Passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra, cra.
2: Cra, cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Eccoci qui, bentornati a una nuova strabiliante fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armadissimo.
3: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Sapete che cosa torna oggi?
3: La tua rubrica Armando e il mestiere strambo.
0: No.
2: La rubrichella di Lella.
0: No.
2: No, no.
3: Quale nonno?
2: Che ne so, Armando ha detto che torna nonno.
0: No, no, non torna nonno. Torna la puntata quiz.
3: Evviva! E qual è l'argomento della puntata quiz di oggi?
0: La frutta.
2: No.
0: Come no?
2: No, no. Volevo dire che a mio nonno Lallone
0: sì?
2: piaceva tantissimo la frutta, soprattutto le mele.
0: Bene, perché la domanda del quiz è dedicata proprio a loro. Sapete quanti tipi di mele esistono al mondo?
3: E chi lo sa?
0: Lo scopriremo a fine puntata. Quindi ascoltateci tutti sino alla fine.
2: Sì, bello. Intanto ascoltiamo un po' di musica.
0: Vai.
2: Mela Dance.

0: E con questa Mela Dance siamo proprio rimasti in tema con la puntata quiz di oggi, che è dedicata alla frutta.
1: Ah, mi piace tanto la frutta.
2: Anche a me.
0: Bravo Lallo, perché la frutta fa tanto bene, è piena di vitamine. Sai che non pensavo che ti piacesse?
2: Ma certo che mi piace, nel gelato.
1: Il solito golosone.
0: In realtà la frutta sarebbe meglio mangiarla fresca. E allora, tornando alle nostre mele, sapete che esiste una mela frizzante? Sì, sì, si chiama Paradise Sparkling e si trova in Svizzera, Austria e Germania.
1: Oh, la voglio assaggiare. Andiamo in Svizzera, Austria e Germania.
0: Ne basta uno solo, Lella, Comunque sì, ci andiamo. Un'altra curiosità. Sapete qual è il frutto più mangiato al mondo?
2: La fragola.
1: La banana.
0: No, è il pomodoro.
3: Il pomodoro.
1: Ma il pomodoro non è un frutto, è una verdura.
0: Anche gli americani la pensano come te, Lella. Però devi sapere che hanno fatto una legge apposta per metterlo tra le verdure. Però in realtà il pomodoro si comporta proprio come un frutto. Nasce da un fiore e contiene i semi. E fa benissimo alla pelle, ai capelli e anche al cuore.
1: Allora è il frutto dell'amore.
0: No, cioè, fa bene al cuore, non all'amore.
2: Sì, però il cuore batte forte quando ci si innamora.
0: Va bene. E allora, se insistete, il pomodoro può anche essere il frutto dell'amore. Tra l'altro, lo dice anche una canzone.

0: Bene, allora vi ricordiamo la domanda quiz di oggi, che è:
1: quanti tipi di mele esistono al mondo?
2: Ma dobbiamo dire il numero esattissimo, Armando.
0: Beh, sarebbe meglio, anche perché sono davvero tante.
1: Armando, ci racconti altre storie sulla frutta?
0: Va bene, Lella. Allora, dimmi un po', secondo te, qual è uno dei frutti estivi più amati? Lallo.
2: Il ghiacciolo alla marena.
0: Dai, Lallo, stiamo parlando di frutta fresca.
2: Ah, sì.
0: Ve lo dico io, uno dei frutti estivi più amati è il cocomero, detto anche anguria.
2: Buono il cocomero, io me lo mangio tutto, anche con i semi.
0: Ecco, invece a questo dovresti stare attento, perché se i semi si rompono, rilasciano una sostanza che potrebbe farti venire male al pancino.
2: Oh no, il male al pancino, no!
1: A me invece piacciono tanto le ciliegie, ma i noccioli non li mangio.
0: Vabbè, certo, Lella, i noccioli delle ciliegie si sputano. A proposito, sapete a che distanza è riuscito a sputare un nocciolo di ciliegia un bambino da record che si chiama Danny Ponzo?
1: No, non lo so.
0: Ben 6 metri.
2: No, oh, bella! Un vero sputatore di noccioli.
0: Guarda che a Celleno, in provincia di Viterbo, fanno una gara ogni anno di questa incredibile disciplina.
1: Quindi con la frutta ci si può anche giocare.
0: Ma certo, e ne sa qualcosa quel birbante del lupo.

0: Molto bene, e allora ci siamo, finalmente siamo pronti per dare la risposta alla domanda quiz di oggi, che era: quanti tipi di mele esistono al mondo? Vi do tre soluzioni.
1: Sì.
0: Pronti,
1: sì,
0: Lallo Lella?
1: Pronti, prontissimi.
0: A, 23 tipi di mele. B, 506 tipi di mele. C, 7000 tipi di mele. Qual è secondo voi?
1: 5000.
0: Come 5000 non c'è?
2: 23,72.
0: Ve lo dico io.
1: 6900
2: per 3.
0: Beh, ve lo dico io, ve lo dico io. 7000, più di 7000.
2: Io le voglio assaggiare tutte.
1: Anche io.
0: Potreste metterci un po' di tempo, ma sicuramente stabilireste un nuovo record.
2: Lallo il cavallo, il più grande assaggiatore di mele al mondo.
0: E voi cosa ne pensate, bambini? Oh, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Vi aspettiamo, ciao.
1: Ciao.

0: scomporsi.
1: Che bello!
0: Felici,
2: serene
0: e senza pensieri, nessuno che dica
2: non sei affatto chic.
3: Niente scarpe che fanno male.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Abili sostenitori di verità, dubitevoli e accaniti consumatori di polpastrelli, rubatori di bandiere penzolanti da mani nodose e divoratori di zuccheri saturi e insaturi ad ogni ora del giorno, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Il Castelru Lantera, proprio quello che ci voleva per cominciare insieme questa meravigliosa avventura di pigiama party. E adesso allisciatevi i baffi delle vostre sopracciglia, perché i Village People ci dedicano Macho Man fuori Mosca.

Ci sono territori nella musica nei quali è difficile stare seduti con le spalle al muro, bisogna più che altro scatenarsi. E questo è il caso dell'elettronica di Lipstick. Sentite che roba!

chi trova un amico trova un tesoro, e se il tesoro è fatto di batterie e cavetti elettrici, beh, personalmente mi mangio il tesoro e stringo la mano al mio nuovo amico. In Ron, un amico speciale, il tesoro arriva dritto dritto dallo spazio fino a qui. Radio Kids, per tutti noi, pigiama party!

Ed è proprio qui che vi volevo portare, nel punto in cui pioggia e sole si incontrano e che spunta nel cielo l'arcobaleno. Felicità! Ta-ta!

essere da meno anche questa volta. Per ogni puntata di Pigiama Party che si rispetti, gli ingredienti sono la felicità e sano rock and roll. Tutti frutti!

Si chiude questa carrellata di emozioni ginocchiesche con un Saturday Night, anche se oggi non sarà proprio sabato, magari sì, forse domenica, lunedì, martedì, non è importante. L'importante è essere stati insieme, essersi divertiti, aver ballato, aver riso e forse aver gioito anche un po'. Ciao amici miei, alla prossima!

0: Bambine e bambini, genitori, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un caloroso saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nostra puntata di...
1: Begete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armadissima! Un papà, un papà!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando! Un papà, un papà, un papà!
0: Ma scusate, si può sapere cosa vi succede oggi? Vi sento molto canterini, anzi ballerini, visto che stavate intonando un valzer.
1: E ieri sera alla fattoria c'è stata una gara di ballo. E indovino un po', Armando?
0: No, non mi dire.
1: Sì, abbiamo vinto!
0: Ma dai!
2: Ci hanno dato il primo premio, la Supercoppa Coppa Ballerina! È tutta luccicosa, dovresti vederla, Armandissimo!
0: Beh, i miei complimenti, bravi Lallo e Lella!
1: Grazie!
2: Però ci sono rimasto un po' male, pensavo perché? Che fosse piena di cioccolatini, invece era vuota!
1: Oh, mi toppino!
0: Vabbè, dai, comunque siete stati bravissimi! Ma dove avete imparato a ballare il valzer?
2: A me l'hai insegnato zia Lalletta, quando ero ancora un puledrino. All'inizio non ero tanto bravo, le pestavo sempre gli zoccoli.
1: Ah. E io ho imparato un corso accelerato di danza dei boschi. Ci andavo insieme alla cugina Alpaca.
0: Ah, sapete cosa vi dico?
1: Che cosa?
0: C'è uno dei nostri piccoli amici che ha proprio bisogno di un vostro consiglio. Perché al nostro Leo piace un sacco ballare e frequenta un corso di danza. Oh. Ma purtroppo i suoi compagni lo prendono in giro, ridono. Ma insomma, io non sono molto d'accordo con quegli amici. Ma tu che cosa ne dici, Lellina? Perché lui chiede proprio il tuo aiuto. Insomma, è come se aprissimo la tua rubrichella. E poi sono sicuro che anche Lallo magari vorrà darci la sua opinione, visto che anche lui è un ballerino.
2: Un pappa, un pappa, Leo, ballare è fantastico! Bravo, ci si diverte un mondo!
0: Giusto!
1: Già. E sai, Leo, io penso che la danza sia una disciplina meravigliosa. E tu devi fare quello che ti piace, senza badare ai commenti dei tuoi compagni cattivelli.
2: Che sono sicuramente invidiosi, perché loro non sanno ballare.
0: E poi, Leo, esistono moltissimi ballerini maschi davvero bravi.
2: Tipo me, un papà, un papà, un papà.
0: E poi la danza è una delle espressioni artistiche più antiche del mondo. Pensate, ballavano anche i cavernicoli dell'età della pietra.
2: Scommetto che facevano musica coi tamburi.
0: Forse sì, sai, la danza era considerata un po' magica perché permetteva di esprimere le emozioni attraverso i movimenti del corpo.
1: Sapete, tutto questo discorso mi ha fatto venire voglia di ballare.
0: E allora dai, adesso si balla tutti insieme, pronti?
1: Prontissimi!

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang
0: in compagnia della nostra amica Lella,
2: eccovi qui,
0: e del nostro amico Lallo,
1: e grandissimo.
0: E io voglio ricordarvi il numero WhatsApp che è sempre pronto a ricevere i vostri messaggini, poesie, filastrocche, storielle buffe, ma anche domande per la rubrichella di Lella come ha appena fatto Leo. Il nostro numero è sempre il
1: 347 411 2726.
0: E allora, oggi, sulla scia del messaggio di Leo che fa danza, stiamo proprio parlando di balli e ballerini di tutto il mondo. A questo proposito, ma voi lo sapete che è esistito anche un famoso re ballerino?
3: Bello! Ma ballava con la corona in testa?
0: Non lo so. In realtà lui la corona non la indossava quasi mai. Più che altro portava delle gigantesche parrucche alte come delle torte nuziali.
2: Oh.
0: Si chiamava Luigi XIV ed era anche noto come il Re Sole.
2: Re Sole, che bel nome!
0: Eh sì, pensa che questo sovrano, che poi era il re di Francia, ordinava a tutti i cortigiani di imparare bene almeno 4 balli, e molto spesso si presentava di persona e ballava sul palcoscenico durante le feste e gli spettacoli.
3: Scommetto che ha vinto un sacco di volte la Coppa Ballerina.
0: A proposito, per tornare a Leo e dargli qualche consiglio, beh, Leo, allora, se non l'hai già fatto, devi assolutamente vedere un bellissimo film dal titolo Billy Elliot, perché il protagonista è un ragazzino di 11 anni che vuole diventare ballerino e deve affrontare tante difficoltà per riuscire ad andare a scuola di danza.
2: Ah, povero Billy. Ma poi diventa un ballerino, giusto?
0: Non te lo voglio dire, non ti voglio bruciare il finale, devi vedere il film. Però sapete, avete fatto venire voglia di ballare anche a me.
2: Dai, Armando, scateniamoci tutti insieme.
0: E allora vai con la musica.

0: Piccole ascoltatrici e piccoli ascoltatori, piccolo popolo di Rai Radio Kids, mamme, papà, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di
1: Big Bang
0: in compagnia di Lella,
2: eccomi qui,
0: Lallo
3: e Armandissimo.
0: E visto che stiamo parlando di ballo, vi chiedo: qual è la danza che vi piace di più? Il valzer? Oppure, che ne so, la danza classica, l'hip hop, la break dance?
4: A me piace il Simba.
2: Lallo, ma che cos'è il Simba?
0: A me fa venire in mente il leoncino Simba del Re Leone.
4: No, no, state a sentire, fa così,
0: Ah, ho capito, ma no, quello è il samba, la tipica danza brasiliana.
2: Io invece adoro il tango e anche la salsa e il merengue.
4: Le salse e le merengue, buone, mi piacciono. Mi sta venendo una famina.
0: Lallo, salsa e merengue sono due tipiche danze dei Caraibi, che è una zona del Centro America.
4: Beh, però possiamo provare a ballarle anche noi, le salse e le merengue, giusto?
2: Ci sto, Lallo. Andiamo a scuola di danza anche noi come Leo.
0: Buona idea. E poi, dopo tante giravolte, ci ritroveremo qui, tutti insieme, per una nuova puntata di Bambine e bambini, la nostra puntata di oggi finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che volteggia e balla allegramente con la pecorella Lella. Grazie al bravissimo ballerino Piero Marcelli, che impartisce lezioni di danza al nostro Lallo. Grazie alle trovate ballerine di Lorenza Cingoli e Martina Forte, le nostre autrici, e un ringraziamento gigante alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ed eccoci qui, tutti pronti per un'altra grande puntata di
2: Big Bang.
1: Non dobbiamo svegliare Luca.
2: Va bene.
1: Ha detto la mamma che sta dormendo.
2: Sì.
1: Però... Ah, no, si è svegliato. Allora possiamo farlo. Allora, tutti pronti per un'altra puntata di...
3: Big Bang!
1: Ciao Luca, Luca si stava ascoltando e finalmente, insomma,
2: cioè,
1: si è svegliato. Oh, molto bene. Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
1: Ciao Lella!
4: Ciao Armando!
1: Allora, che succede oggi di bello?
4: Armando, sai che oggi è la giornata della mia rubrichella?
1: Ah, già, è vero, ma scusami, cioè è vero. In realtà non è che abbiamo stabilito un giorno speciale per farlo, eh? Senti, ma ci sono dei messaggi che ti chiedono qualche consiglio?
4: Sì, esatto, un bel po'.
2: Ah. Bella, bella, ma per caso hai scritto anche la mia stellina?
4: No, Lallo, mi piace.
2: Sì, però doveva mandarmi un messaggino per dirmi se prendevamo insieme un gelatino.
4: Lallo, io il mio dovere l'ho fatto. Ho dato un buon consiglio sia a te che a lei. Ora dovete pensarci voi, non potete continuare a comunicare con il numero di Big Bang.
1: Insomma, in qualche modo, Lallo, devo dire che è lei la ragione.
2: Va bene. Allora, Stella, Stellina, mi senti? Senti, mandami un messaggino allo 00 cavallino 54321 Lallino.
1: Ma scusami Lallo, questo sarebbe il tuo numero?
2: Sì.
1: Bah. Posso dirti che mi sembra un po' strano?
2: No, è il mio numero.
1: Vabbè. Speriamo che Stellina non si sbagli e non combini guai come invece ha fatto la bambina di questa canzone che ora ascoltiamo.

0: Basta!
1: Allora, siamo nello studio di Big Bang con Lella.
2: Eccomi qua.
1: Lallo.
3: Eccomi.
4: E Armadesimo.
1: E Lella sta per iniziare la sua rubrichella piena di buoni consigli. Perché
2: esatto.
1: Voi, per fortuna, ci mandate dei messaggini che lei legge. Allora.
2: Grazie Armando della presentazione. Oggi vi leggo il messaggio di un bambino che si chiama Fortunato. Dice così: ciao Lella, anche se mi chiamo Fortunato, io mi sento molto sfortunato. Il mio compagno di classe Giulio invece è molto fortunato. Se compriamo delle bustine di figurine o di giocattoli che collezioniamo, lui trova sempre i più belli e io sempre i doppioni. Come posso fare?
3: Cambia nome.
1: Lallo, ma cosa dici? Dai.
3: Secondo me è il nome che ti porta sfortuna. Tu aggiungi una S, ti chiami Sfortunato e vedrai che avrai un sacco di fortuna.
1: Ma...
2: Lallo, ecco, grazie, ma dovrei darlo io il consiglio. Fortunato.
1: È giusto, è sua la rubrichella.
2: Allora, caro Fortunato, innanzitutto, tu credi veramente alla sfortuna?
3: È certo che ci crede, ha ragione.
2: Lallo, veramente, io volevo dire l'esatto contrario.
3: Volevi dire anutrofs.
1: Ma dai, anutrofs.
3: Sì, anutrofs.
1: E che cosa vuol dire?
3: È sfortuna, al contrario.
1: Che bravo, mamma mia.
2: Però no, Lallo, volevo dire che secondo me fortuna e sfortuna non esistono. Nessuno è tutto sfortunato e nessuno è tutto fortunato, ecco.
1: Ma Lella, sai che sono molto, molto d'accordo con te.
2: Grazie.
1: Perché, ma sì, perché durante la giornata ci sono dei momenti in cui uno è fortunato. Poi ci sono dei momenti in cui uno è sfortunato. E a tutti va più o meno così. Poi è vero che c'è chi è un po' più fortunato, un po' più sfortunato, però più o meno è così.
3: Sì, vabbè, ma i gatti neri portano sfortuna, Armando?
1: Ma no, ma figurati, Lallo, ma stai scherzando. E poi i gatti neri sono bellissimi, a me piacciono davvero un sacco. E piacciono anche tanto ai bambini dello Zecchino d'Oro.

0: Anche a me piacciono i gatti neri e non credo proprio che portino sfortuna.
1: Brava Lella, vedo che fai parte della mia squadra.
0: Esatto.
1: E allora, che consiglio daresti a Fortunato che si sente così sfortunato?
0: Beh...
2: Ecco, ricomincia a bellare, sta pensando, eh?
0: Esatto, sto pensando, beh...
1: Dai, forza. Allora, è giusto riflettere un po', perché il consiglio giusto bisogna cercarlo con attenzione. Non bisogna sbagliare una cosa delicata. E dare un consiglio giusto a un bambino non è una cosa da poco.
0: Esatto, appunto. Allora, caro Fortunato, secondo me, prima di tutto, dovresti smettere di pensare di essere sempre sfortunato.
2: Ah, poi portati sempre un bel cornetto rosso portafortuna nella cartella e lo tiri fuori ogni volta che devi andare a comprare una bustina.
0: Ma no, Lallo!
2: Hai ragione. Aspetta, no, meglio il quadrifoglio. No, il quadrifoglio, la coccinella.
0: Neanche.
1: No, allora, facciamo il punto della situazione. Se non esiste la sfortuna, cioè se i gatti neri non portano sfortuna, se passare sotto le scale non porta sfortuna, allora anche gli oggetti portafortuna, come i cornetti, queste cose qua, non servono a niente.
0: Infatti, grazie Armando.
1: Prego, Lella.
0: Se Lallo mi fa finire di parlare, vorrei dirti che devi guardare a tutte le fortune che hai. Se ti hanno chiamato fortunato, la prima fortuna è che hai dei genitori meravigliosi che ti considerano un gran regalo.
1: Oh, che bello! Brava Lella, giusto?
0: La seconda fortuna è che tra i tanti, oggi ho scelto proprio il tuo messaggio per la mia rubrichella.
1: Anche questo è vero, vedi, sei stato fortunato.
0: E quando avrai visto tutta la fortuna che ti circonda, smetterai di paragonarla a quella dei tuoi amici. E per quanto riguarda i doppioni che trovi nelle bustine...
2: Cambia giornalaio!
0: Ma no! Basta che fai degli scambi con i giocattoli e le figurine dei tuoi amici.
1: Giusto!
0: Così potrete completare tutte le vostre collezioni.
1: Ma che brava Lella!
0: Grazie!
1: Brava! Anche oggi, con la tua rubrichella, hai dimostrato di essere una pecorella molto saggia. E allora io voglio dedicarti una canzone.
0: Grazie Armando.

0: che bella canzone.
1: Te la sei meritata, Lella.
0: Grazie.
1: E voi bambini, che ne dite? Siete contenti dei consigli di Lella e della sua rubrichella? E allora continuate a chiederli al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726. Ecco, invece Stellina può rispondermi al numero 00 cavallino 54321 lallino.
1: Va bene, dai, allora forza, andiamo avanti. E anche perché che succede, Lallo?
2: Niente, sto pensando a Stellina, perché solo lei può capirmi.
0: Guarda che ti capiamo benissimo anche noi.
1: Ma certo, certo, e anche i nostri piccoli amici che ci ascoltano tutti i giorni qui a
2: Big Bang.
0: E un saluto speciale al fortunatissimo Fortunato.
1: E non dimenticate di continuare a seguirci, e l'appuntamento è allora con la nostra prossima puntata, sempre qui su
2: Radio Kids.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, bada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: da.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Federica Chezzi e insegno pedagogia e didattica dell'arte all'Accademia di Belle Arti di Bologna.
2: Ciao, sono Angela Partenza e sono esperta di didattica dell'arte e mediazione museale.
1: E siamo le autrici di Rivoluzione Bauhaus, la scuola che inventò il design, illustrato dall'esplosiva Santa Matita con progetto grafico di Tundra Studio. Per iniziare questo libro dovresti metterti in piedi e ruotare le braccia disegnando due cerchi nello spazio. Scaccia tutti i pensieri dalla testa e concentrati sul ritmo del tuo movimento. Come dici? Ma no, non siamo in palestra e nemmeno a un corso di yoga. È la lezione di arte del maestro Itten alla mitica scuola tedesca del Bauhaus.
2: A proposito, hai fatto l'iscrizione? Fai in fretta o non troverai posto. Stanno arrivando richieste da tutto il mondo. Ragazzi e tante, tante ragazze da 29 paesi diversi. Tutti stregati dalle parole del direttore Walter Gropius.
3: Artisti, artigiani, seguitemi. Assieme costruiremo la casa del futuro.
2: Senti questo rumore? Sono i telai in azione. E questo stridente brusio viene dalle officine dei metalli, uno dei corsi più sperimentali della scuola. Tappeti, lampade, sedie, poltrone, mobili, giocattoli in legno, librerie. Le geniali invenzioni del Bauhaus sono arrivate fino ai nostri giorni.
1: Guardati attorno. Tantissimi oggetti che vedi nella tua casa sono nati proprio dalle menti brillanti e creative delle studentesse e degli studenti del Bauhaus. I maestri della scuola di Weimar, del resto, erano i più grandi artisti del momento: Vassili Kandinsky, Paul Klee, Walter Gropius, Johannes Itten.
2: Teatro, poesia, musica, balli mascherati. Al Bauhaus la festa è una cosa seria. Sai qual è il motto della scuola? Il gioco diventa festa, la festa diventa lavoro, il lavoro ridiventa gioco.
1: L'albo illustrato ti aprirà le porte del leggendario Bauhaus. Compila il tesserino di iscrizione e immergiti nell'operosità artistica della scuola, con le tante attività proposte, laboratori creativi, gli esercizi del maestro Itten e persino la ricetta per le squisite frittelle di patate della cuoca Anna, una vera merenda bauhausiana.
2: Entra nella rivoluzione Bauhaus. Con le illustrazioni scoppiettanti di Santa Matita, catapultate nel mondo da una soffitta torinese, e le tante, tantissime riproduzioni degli oggetti più innovativi creati dalla scuola e delle opere dei grandi artisti che lì hanno insegnato. Il libro, pubblicato in coedizione Fondazione Ragghianti Pacini Fazzi, fa parte della collana ALT, Arte Libera Tutti, nata dalla nostra attività didattica al Centro Studi sull'Arte Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca, dove ogni anno passano sotto le nostre grinfie più di 1000 bambini e bambine della città. ALT, Arte Libera Tutti, è una collana ricca di opere, interazioni, immersioni, sospiri, risate, misteri, pensieri, riflessioni, scoperte. Libri per crescere liberi.
1: Libri per crescere libere.
4: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia ad Agrigento. C'è una mucca da Renzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

0: A cipicchia cosa vedo? Un lalla sharabu sharabà, che animale apparirà?
1: C'è una mosca di Santiago
0: che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà punto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto del Bengale.

A Cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A Cipicchia cosa vedo? Ullalla, sciarabù, sciarabà, che anima.

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino. A ci picchia

0: Ciao bambini!
1: Ciao bambini!
0: Pronti per un'altra puntata di...
1: Big Bang!
0: Fantastico! E allora, cominciamo?
2: Shimlalolalin!
3: Cosa?
0: Che hai detto?
2: Shimlalolalin, è la mia formula magica!
3: La tua formula magica?
0: E da quando hai una formula magica, Lallo?
2: Ma perché, Armando, ho visto uno spettacolo di magia, mi è piaciuto tantissimo e il mago ha detto che ognuno di noi poteva avere la sua formula magica!
0: Ah però, e tu hai trovato la tua?
2: Sì, ho deciso che diventerò un grande, grandissimo mago!
3: Oh, che bravo!
0: Ma tu lo sai che anche i bambini dello Zecchino d'Oro hanno una formula magica?

0: Sa e il sa-sa. Che strana formula magica per far tornare il sole.
1: Io sono sicuro che funziona, eh.
0: Secondo me molti maghi non sono veri maghi, usano solo dei trucchi.
2: Brava Lella, però bisogna dire che sono bravi e fanno divertire.
1: Nah, io non voglio fare i trucchi, voglio essere un mago vero.
0: E ce l'hai la magia?
1: Vabbè, se non ce l'ha mi verrà, eh.
0: Ma i maghi non esistono.
2: Io Lallo sono d'accordo con Lella, eh. I maghi appartengono al mondo della fantasia. Scusate, avete visto quante scuole di magia ci sono nei film, nei cartoni animati?
0: Sì,
1: è vero, come la scuola di Harry Potter.
0: Oh, se io fossi una fata potentissima, mi vorresti come aiutante?
1: Sì, però solo se mi insegni i tuoi incantesimi, eh.
0: Va bene.
2: Però prima di imparare degli incantesimi, Lallo, potresti leggere dei libri che parlano di magia. Ce ne sono tantissimi, per esempio Hocus Pocus.
1: Hocus Pocus. No, non funziona.
0: Vabbè. Ecco, vedi, non sei mica Harry Potter.
1: Ma veramente, chissà come ha fatto a diventare così bravo, eh?
2: Beh, se leggi il libro oppure guardi i film, capisci che ha faticato tantissimo prima di diventare un grande mago e ha dovuto anche studiare molto.
0: Vero?
1: Ma non poteva usare la magia per studiare?
2: Ma la magia, come tutte le cose, si impara con impegno e fatica.
0: La magia può anche essere pericolosa, però. Tu sei sicuro che la sapresti usare, Lallo?
1: Sicurissimo!
0: E se poi combini un guaio?
2: Già, come Topolino, quando prende il posto di un mago potente e si improvvisa apprendista stregone.
0: E che gli succede?
2: Grazie a un incantesimo riesce a animare centinaia di scope, però poi allaga un intero castello.
1: Oh. Il castello dello stregone?
2: Sì, proprio
1: quello. E poi lui si arrabbia.
2: Altro che se si è arrabbiato. Adesso vi faccio sentire la musica che accompagna questa scena tratta dal film Fantasia.

0: Bella la musica del film Fantasia!
1: Ma allora, anche se i maghi appartengono al mondo della fantasia, per essere dei veri maghi bisogna impegnarsi e studiare tantissimissimo.
2: Bravo Lallo, hai capito? Come per ogni cosa, è così.
1: Bene, allora mi impegno, eh?
2: Dai!
1: Guarda un po', eh?
2: Dai!
1: Simlallolallin!
2: No, non è successo niente.
0: Niente, niente.
2: Però ho un'idea, Lallo, facciamo così.
1: Sì.
2: Chiediamo consiglio a uno dei più potenti maghi della storia, Mago Merlino.
1: Evviva!
2: Ok, allora ci colleghiamo con Mago Merlino, eh?
1: Sì.
2: Sei pronto?
1: Pronto.
2: Tu, Lella, sei pronta?
0: Prontissima.
2: Bene, bene, proviamo. Pronto? Pronto? Mago Merlino, ci sei?
3: Ci sei? Colpito e affondato.
1: Ehi, ma questa è una delle mie battute classiche. Quando Armando mi dice ci sei, io rispondo sempre colpito e affondato.
3: Ma lo so, lo so, lo so.
0: E come fai a saperlo?
3: Sono un mago.
0: Incredibile.
3: E so anche che lì con voi c'è Armando.
2: Beh, per forza lo sai, l'ho appena detto Lallo.
3: E so anche che lì con voi c'è Lallo.
0: Per forza lo sai, l'ho appena detto Armando.
1: E certo, brava Lella.
3: E so anche che tra di voi c'è Lella.
2: Scusa Mago Merlino, però non mi sembra che ci voglia un mago per ripetere quello che noi abbiamo appena detto.
3: Ah sì? E allora perché non provate anche voi a fare quello che faccio io, eh?
1: Guarda, lo faccio subito Merlino, eh. Ci scommetto che dove c'è anche Merlino, c'è la spada nella roccia.
3: Che bravo! Ma come hai fatto? Sei un mago anche tu?
1: No, però conosco la canzone.
4: Igitus, figitus, zambra canzè. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su. No, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi pocketi wocketi wack, abra cabra dabra dat, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, presti digitorium. Alicapez, balacasez, malacamez, meripadez, pocketi pocketi wocketi fal.
5: Ehi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
6: Pocketi?
5: Oh, sì, è vero. Pocketi, pocketi, pocketi, qua. Tutto quel che sei. Ehi, là, è quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare. Ora la parte migliore. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium.
2: Hai visto, Lallo? Sei riuscito a sorprendere Merlino senza fare nessuna magia.
0: Hai ragione tu, Armando. Le magie e i maghi appartengono al mondo della fantasia, però quando si gioca si diventa un po' maghi.
1: Magari io e Lella potremmo giocare a fare i maghi.
0: Sì, tu potresti interpretare il ruolo del giovane pupazzo mago e io potrei essere la tua amica.
2: Carino, dai. Lelly Potter e Lella Granger.
1: Bella.
0: E Armando potrebbe essere Armandus Silente.
1: Sì, bello, dai Armando, dai.
0: Dai, facciamolo,
1: sì,
0: Armando,
1: lo facciamo,
0: che
2: va
0: dai,
2: bene,
0: dai.
2: Va bene. Iniziamo subito le prove. Però ricordatevi che c'è una sola vera magia che funziona ed è...
7: quella di volersi bene!
2: Bravi!
0: Evviva magia!
1: Bella, bella!
8: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

Signores.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà.

0: sei tu piccoletto, hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a vivere.

Wah!

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao, ciao Santa Porta!
2: Il carillon dei desideri. Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove un gruppo di bambini gioca a pallone. Tutti giocano, tranne Leo, che se ne sta solo e triste sulla panchina.
0: Ciao Leo, tu non giochi a pallone?
3: Ero in porta con la squadra di Paolo, ma non mi vogliono più perché non riesco a parare.
2: Il pallone rotola fino alla panchina e Paolo si avvicina per recuperarlo.
4: Ciao Lampadino, ciao Caramella, volete giocare con noi?
0: Anche Leo vorrebbe giocare.
3: Non è giusto escluderlo solo perché non ha parato qualche palla.
0: Dategli un'altra possibilità.
2: Paolo si volta verso gli altri bambini, che annuiscono.
4: Va bene, dai Leo, torna in porta.
3: Evviva!
2: Leo prende il pallone e corre felice dagli altri. Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
0: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad aspettarli c'è il cagnolino Zampacorta.
5: Ciao Zampacorta!
6: Ciao amici, ho una sorpresa per voi!
5: Di cosa si tratta?
6: Cinghi ci aspetta nella Magi Piazza! Presto, raggiungiamolo!
2: I tre arrivano alla Magi Piazza, dove trovano Cinghi con un grosso sacco.
6: Ecco la sorpresa! Questo sacco è pieno di giocattoli!
7: Lo abbiamo trovato nella soffitta del castello!
6: Forza, amici! Tiriamoli fuori tutti!
2: I quattro infilano le mani nel sacco. Lampadino estrae una trottola, Caramella una bambola e Cinghi un pupazzo di pezza. Zampacorta invece tira fuori un carillon a forma di giostra con cavallucci e carrozze.
6: Un carillon, che bello! Sentiamo che musica fa!
2: Zampacorta carica il carillon, che inizia a girare, e da una delle carrozze si libera un piccolo genio dall'aspetto di una bizzarra scimmia colorata che, fluttuando nell'aria, diventa grande come loro.
8: Ciao amici, io sono Eugenio Smemorino, genio ma senza lampada. La mia devo averla lasciata da qualche parte, non ricordo dove.
9: Wow, un genio!
7: Ma cosa ci facevi in quel carillon?
8: Volevo fare un giro, le giostre sono la mia grande passione.
3: Eugenio, tu sei uno di quei geni che esaudiscono i desideri.
8: Desideri?
0: Sì, nelle favole i geni esaudiscono sempre i desideri.
8: Ma certo, i desideri. Li avevo dimenticati. Ne avete a disposizione tre.
0: Ma noi siamo in quattro.
3: Eugenio, possiamo esprimere un desiderio a testa?
2: Eugenio li guarda e li conta.
8: 1, 2, 3, 4. Giusto. Ho detto tre? Volevo dire quattro. Avete a disposizione quattro desideri. Contenti?
9: Sì!
8: Chi vuole cominciare?
3: Io vorrei tanti nuovi amici con cui giocare.
8: Bene, ti accontento subito. Detto, fatto.
2: Smemorino schiocca le dita e compare uno sciame di vespe che inizia ad inseguire i quattro amici.
9: Vespe, scappiamo!
8: Visto? Gli siete simpatici! Le vespe amano giocare ad acchiapparello!
0: Presto, Caramella! Esprimi un desiderio per mandarli via!
3: Subito, Lampadino! Voglio che le vespe scappino lontano!
8: Oh, avete cambiato idea? Nessun problema! Detto, fatto!
2: Altro schiocco di dita del genio e appare una ragnatela gigante. Le vespe si fermano all'improvviso e scappano, mentre i quattro amici rimangono intrappolati.
7: Ha funzionato! Le vespe sono scappate via!
3: Certo! Hanno avuto paura di... lui!
2: Lampadino indica un ragno gigante che avanza verso di loro.
3: Siamo in pericolo! Zampacorta, esprimi il tuo desiderio!
0: Vorrei non aver mai liberato il genio!
2: Nel sentire quelle parole, Eugenio rimane deluso.
8: Uffa! Chissà perché alla fine esprimono tutti quest'ultimo desiderio. Detto, fatto.
2: Eugenio schiocca le dita. Ragno e ragnatela scompaiono e lui torna piccolo nel carillon.
3: Povero Eugenio, sembrava molto triste.
0: Diamogli un'altra possibilità, come è successo a Leo.
3: Ma come facciamo? Cinghi ha ancora un desiderio da esprimere.
0: Giusto, Diamogli la possibilità di fare quello che gli piace di più.
7: Ci penso io! Visto che ama tanto le giostre, voglio che Eugenio diventi il giostraio più amato del Magiregno!
2: E Eugenio si affaccia dal carion e ringrazia i suoi amici.
8: Grazie, amici! Detto, fatto!
2: Il genio schiocca le dita e il carion si trasforma in una grande giostra.
8: Eugenio Smemorino non esiste più! Da oggi sarò Miki il giostraio! Giri di giostra per tutti! Detto, fatto!
2: Tanti cuccioli salgono sulla giostra e il divertimento è inizio. Finito il giro, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marroni, apriti adesso, grande portone!
10: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

arrivacci qui da Roma ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come va? Questa sera voglio augurarvi la buonanotte con una coccola musicale. Sentite le onde? Una ninna nanna che vi accarezza il viso, le mani, i piedi, ma soprattutto il cuore. E allora, tutti a letto. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto torna alla

quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte